Manese ails maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duces sco il mel, manese racra vol spargnares nosce sco il fel. Scolasen tanter dustox feinstun qua patir fom. Il mezz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man. Inese pocun rapse fit far nozes scul plavan.

mo carneval, da donat che druvi. Oi veven transformau ils pins e lu ils grons, mincini in autra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tutto il natural, con giombers e trombettes e neres las margrittes. Io lesse il domandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.

Tuorna Gina vo in quell'öda davant e più fagiain per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz non sono

Il comün in silenzi da Peder Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila sümgiant las anticas tarablas chalau alva in quintant. Minchatant il guitader sa chansun fad udir el passà in silenzi da che tuot torna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren sü ca sü steiles d'or. Ce ma astü da batter usche ferm, o mescor.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bleras persunas homosexuales han experiencia cun crims d'odi. Il final de l'ESC a l'ausenza participazion svizzera ed oz plovia din puspe sur millimetre sur mar poi neuver. Elles sis al microfon e Florian Mon. Bendi. Passa 80% delas persunas dat LGBTIQ en Svizra han ja fatia tras discriminaziun u violenza anti-queer en il spazi public, cum us in studi de Genevra.
3: Al post de conciliaziun Helpline LGBTIQ ha publicau siu report annual de vart crims de dodi. Tenor quel, oi dau gli omver giaura d'un 280 annuncias de discriminaziun ne violenza anti-queer. Allion avaun vevi dau in record cun redon 310 annuncias. Al domber zu pau sedentaun bieple auts. Mo 10% delle umfrende s'annunzien la polizia, principal ma in tier cas de violenza corporala. La forma la più frequente dels crimes de dodi è insulta ne molesta. Dentro il cas, cinzo annunziau, datere don 41 cas de violenza corporala. Il Consiglio federale ha approvato al Genè un plan d'azione nazionale contro de quels crimes de dodi, contro persone homosexuales, bisexuales, transsexuales, intersexuales e queeres. Olivia Christen, redazione Quera.
2: La Russia continua con ferme attacchi contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 25 persone, scrive il Sovets de Salvament. Kiev è stata la mira principale delle attacchi russe con pliras 100 droni e pliras totals rakete. Da noi indicazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ai la Russia donne già 190 obiecti l'intera Ucraina, da cui ci un conto chiasas debitar. L'Israele examinesce pass giuridics contro la gazzetta New York Times, che provide in articolo d'eventuale violenza sessuale dell'armada in contro prigionieri palestinais. Da noi in annuncio sin la piattaforma X al il primo ministro Benjamin Netanyahu comandà di preparare un plan per calumnia. La New York Times difende le sue ricerche, le predizioni sono complessive ed insieme consolidate. La regenza israeliana dell'altra parte discorre di menzogne che si basano su fontane ben verificate. In una delegazione della regenza americana e nella Cuba per discorso, il chef del servizio segreto CIA maine la gruppa, scrive la regenza cubana. La visita deve migliorare il dialogo politico del due paesi. Era alla parte cubana senza ra che Cuba non sia nessun privo per la sicurezza nazionale dell'America. Dopo il genere blocchesse negli Stati Uniti l'importo di carburante nella Cuba, l'insula patesce per cui di una greve crisi d'energia. Il finale del Eurovision Song Contest viene alle ausenze partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata nel match finale. La centadura da Tun si è trompata, intanto era contenta di aver presentato la musica a Fitch Player Out alla edition vers SRF. Il finale dell'ESC alle la sonda. Sin las Maledive sen 5 persunas dell'Italia mortas durante una sfunzada. Schol Ministeri dell'Exterior Italian rapporta ein las sfunzaders e del sfunzaders voli explorar taunas en ina profunditat de radun giunconte meters. Ulteriurs details nen actualmen bec in conoscenz. Las autoritats de las Maledives intercurrescen l'accident. Les ballapedistes de Tusauncazza san gudignà la Coppa Grigiuna. L'equipa della seconda liga batte nel finale il team Surselva or della terza liga con 2-0. Dere terz omens all'equipa della seconda liga batti quella della terza. Valposchiavo Calcio gudogna con 4-1 contro l'US Schloa in Nyon.
0: La meteo.
2: Il dì comincia con verde di plova di Puspe, sur millimeters sur mar poi neuver, è fresco con 11 gradi a quera, 6 gradi in Surselva e 4 gradi in Lengia di Nota.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per regiuns de Segirezza, con noi vesi de quintasse nel pass dell'Alpsu, Lucmagn, Spleie, Bernina, Flüele ed il pass del Furn.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Tschumber Gaulassis, Temps de Sestendra und Inega, a Fosse de Daida Sujdada. Chisa Konsken in Summe ja Alerts de Qualasures, Bears a Bears Campi probabel, fac le Schinumnada Pon Gaudenots und Quedi Liber. Nike in Fosse un Entelec, per cui kian Irma Raul secund Mietz Final del ESC, vage e Intec Pidich tot, ni Fosse un Quel de Quales Kamerau e in Summe Busviu Dormi, al Frost Erge. Relativ groß.
4: Schießt natürlich unfassbar fest an. Eine riesengroße Enttäuschung. Tut ein bisschen weh. Aber hey, es darf jetzt so. Am Morgen, übermorgen vielleicht noch ein bisschen.
3: Abo du esser quella gap alla Svizzera. De bli u disen kurt. Mio nom Anneseline Quinter. Je visual imbi vendredis.
0: RTL. Danus. Per vus.

Musica romantica da Amish Dus. Bye, bye, bye. Mamertus, Pancratius, Bonifatius, Servatius, e la Sofia Freida. A letza fosots als 15 de maig. Per cu quals dis eine fin, pa e per suenter il di de dots, ne gina gelira pli. A schei sin meins inedles, pliris regles de purs gedat el connex cun quals sogns de glatsch. Momo. Schkos vents, muss alles zienze ca un pau autres causes. Tenori Uffizi Federal de Meteorologia e Klimatologia num nada main, sagi els de vos si son tons stau al maig mincega avon, durant, a suenter quels sogns de glatsch circa tutine bia dis cun gelira. Pi probabel en el sogns de glatsch è ina credientia che già si veia che quella è buo venire ad età da quella midata del calendar Julian al Gregorian. A scioi fosse ne enze sez, pi probabel bo os, ma ben per als geni ventocals 23 de maggio. C'è chi sa d'anton di Shondi per un eisignanga sci lunch in aven. Perché sin smera os propi com freud che stauls de vos dis lu si meins per un sves quel cul son se glatsch con sta. Ne ven de dos a sin spai i cum buona conscienza a fairt, si meins sin skreie quai. Sin skreie pita stelle prognose de Laura lu spiciasio personalmen forse a un intec ad apropos. C'è che Laura faoz jetz udisco en bierben 7 minutes. Thank you.

0: La Stephanie Heinzmann con Digging in the Dirt. Os dati novitats con Florian Mon.
1: Passa 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera in gefatia tras Diskriminazion u violenze antiquire en il spazi publik. Dentant s'annuncien be 10% delle umfrendes der la polizia. Il final del Eurovision Song Contest a Vienna, le ausenze partecipazione svizzera, Veronica Fusaro è venita eliminata nel mezzfinal, il final a Leo La Sonda. Le ballapedistes de Tusauncazza hanno guadagnato la Coppa Grigiuna e le sbattono il team su Selva con 2-0. Tra il Somens hanno guadagnato Valposchiavo Calcio con 4-1 contro l'US Schloen-Nyon.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: Als 15 de maig, Sofia Freude, a cui nom corrisponde propi en pau a cui dide dots. Je num nada men frescht, indis graz a cuera, 6 graz ella surselva, a 4 graz ella in gedin alta. Oz es ia cuvretje di plove dina puspei sur tot il suo intermes di, a sur meli a 12 metri sur mar, sai e vinica neiva. La sonda dati lu aura variabla, cun uradis a fase sulle ives, la domenica es ilu scec a didat su lei. Divenne un po' piccolo con una maximale di 8 gradi a quera.
2: Vias e traffic.
0: Al pas del San Bernardino a Isseraus per motivi di sicurezza a cui noi vesi di quintasi le svezze del pas del Spas Alpsu Luc Magn Spligia Bernina Flüela del pas del Furn. Ma è seguir ad impianviadi.
2: RTR Unic e simpatic.
0: A quel che ho in stress del zian con How to Heal in B. Vendredis.

0: Oz duainte la viglia chasa in giardinaisa una far del Trenta. I vegni un po' heikel. Is cercia in van un bogn. Ed is domanda in nua chels velze in giardinaisa slavaivan. Forza scottermai da buop, la sanda da oculazion, sunio ant il bacigli, piglior del schif au a ciota til la maist con au a fraida, io un büt lova sur il ciò giù, e du scedera fatta la lavada da levna. Co faivan que bap e mamma? Qued era un grand misteri. E li stess, grand dera cicels faivan in let. Giambarlac serai vel su schölz e geva sa duana oz faina l'obligazion da famiglia. E fatta d'erla. Ed il sprez sur silvans pregevan gio da ciansla c'è tal scuder spiorz de segnir ars sun plaza. Biermon planta, tradua con un plagiarin malizius, il cuder de candinas in ladin sco per dir usce non esce nus in giedinais. Però plez duz romantics o da fatta erotics deva que erternus be illas canzuns popularas, quella del merla in tilla rama ci avisa il giuvan cel desira marusar, o quella cul cusal della mamma alla figlia da nunas maridar. Il misteri ternusa stupaiva tals aviuls, o curcia la vaccia niva manada, o l'ura tanta da mazzo il pasci con variantas ordinarias e manciaras, ingiunas de quellas nus chatta in tils dizionaris. Dalla canzun de las canzuns e la Bibla nu quintaiva neir il ravarenda sin chans la mai.
1: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: Bleras persunas homosexuales han experiencia cun crimes d'odi. Il final de l'ESC alle ausenza participazione svizzera. Ed oz plovia d'ine puspe surme li 200 metres surmar. Poi neuver. E las siat al microfono e Florian Mon. Bendì. Passa 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera han già fatto tras discriminazione o violenza anti-queer nel spazio pubblico, come in studi da Ginevra.
2: Al posto di conciliazione, Helpline LGBTIQ ha pubblicato sul rapporto annuale davart crimes da dodi. Tenor quel, oi dau gli omver giaura d'un 280 annunzias da discriminazione né violenza anti-queer. Agli on avaun vevi dau in record cun radon 310 annunzias. Al domber zu pau sedentaun bieple auts. Mo 10% delle umfrende s'annunziant alla polizia, principal ma in tier cas de violenza corporala. La forma la più frequente del crimes da dodi è insulta né molesta. Diantre il cas, cinzo annunziau, datere don 41 cas de violenza corporala. Il Consiglio federale ha approvato al Genève un plan d'azione nazionale contro de quels crimes da dodi contro persone homosexuales, bisexuales, transsexuales, intersexuales e queeres. Olivia Christen, redazione Quera.
1: La Russia continua a confermare le attacche contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. La sono morte almeno 25 persone, scrive il Servizio di Salvamento. Kiev è stata la mira principale delle attacche russe con più 100 droni e più 12 rakete. Dopo indicazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha donato 100 obiettivi nell'intera Ucraina, da cui ci sono conto di casa d'abitare. L'Israel examinesce pas juridics contro la gazzetta New York Times, che provide in articolo davart eventuale violenza sessuale dell'armata israeliana contro prigionieri palestinais. Tenor in annuncias in la plataforma X, il primo ministro Benjamin Netanyahu comanda da preparare un plan per calumnia. La New York Times defende si as recerches, las perdicias sein complessives ed in saia consolidaeles. La regenza israeliana dall'altra parte discurde mansegnes che se basen sin funtaunes bit verificiades. In delegazione della regenza americana e in la Cuba per discurs, il chef del servizio segreto CIA maigna la gruppa, scrive la regenza cubana. La visita doi mira il dialogo politico del dus paese, era la vart cubana sincera che Cuba ne sia nedin privel per la segretà nazionale dell'America. Dapil genere blocchesce nel Stati Uniti l'import di carburant in la Cuba, l'insula patesce per cui di una greve crisi d'energia. Il final del Eurovision Song Contest a Vienna alle ausenze partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata nel match final. La cantadura da Thun si è trompata, tentando era contenta di aver presentato la musica a Fitch Player Out alle ditte in SRF.
3: Hey, im Moment ist eine neue Woche. Ich mache das, weil ich Musik liebe. Und jetzt halt jetzt nicht hierher gepasst. Und jetzt halt nicht wollen sein. Aber ich glaube, ich habe meine Musik ganz vielen Leuten vorstellen. Und das ist ein riesengroßer Gewinn. Ich darf im Herbst auf Europa-Tour gehen. Und ich komme stärker zurück.
1: Il Finale dell'ESC alle Le Sonde. Sin les Maledive sind 5 Personen dell'Italia morte durante eine Sfunzade. Il Ministero dell'Exterior italiano rapporta alle Sfunzadres e delle Sfunzadres voli esplorare Taunes e in profondità da radunt 50 metri. Ulteriori dettagli sono attualmente bete in conoscenza. Le autorità delle Maledive intercorrescono l'accidente. Le ballapediste di Tusaun Katz hanno guadagnato la Coppa Grigiuna. L'equipe della seconda liga batte nel finale il team Surselva o della terza liga con 2-0. D'altro il Omens all'equipe della seconda liga batte quella della terza. Valpo Schiavo Calcio guadagna con 4-1 contro l'US Schloenion.
0: La meteo.
1: Oggi si è coperta di plova di Puspe e ora vanno tutti il suentro mezzodì. Sur 1200 metri sul mare poi neuver, è fresco con 11 gradi a quera, 6 gradi in sorselva e 4 gradi in legno di nota. La sonda date aura variabile con uradis e fasi sulle ives, la domenica è si sitia sulle if e quera date fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino sarà per giunts de Segertat, con noi visite quintasse nel pass dell'Alpsu, Lucmagne, Spleia, Bernina, Flüele ed il pass del Furn.
4: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Sis vergaule seat, quai di suenter al di den senza. Ie venderdis an senza, quai senz en umna scoipara tod auter.
5: Ja, für den Bündner Fußball ist es eigentlich das Highlight geworden, den Tag über die ganze Saison rein, oder?
2: Ascheier Klaus Caluri, il Präsident della Federazione Grigione da Ballapai. La Coppa Grigione stade ihr quella del 2026 saude con quei tal Vergau. Ma è non in gana vos in quei final ca Giulio Chiara la opere au e la prossima mesura. Al microfono è Anna Selina Quinter, ti vislo vos in bivenderdis.
0: RTR Unique.

0: La Eva Max con Torn. Al di d'ascensione stausier quei el di Nucle Stadion all'Obreau sempleine ad ina puspei. Ad un erl dec pleins. A voliu defender quei titel molle fin finale a si tutine bo gertiau dels alla US Schluignon che da den terza ligia. Els an spiars al final della Coppa Grigiunen contro Val Poschiavo Calcio della seconda ligia a quei con in a quattr.
1: E claro, in primo momento fai a dina mal, non essere in una giovane equipa, e non c'è un NBA giocatore con esperienza, ed il campionato è no, è stato in una legge più aula, qua sentes lo magari in certe situazioni sei in tic più clever, forse qua fa giù alla fine, ma cioè, non erano ben vitt Londra alla fine al botton giù.
0: A scia Lars Gadov ca si tau en avantage luain, a quei già è la ciunavla minuta, in a quattr turnos il pupi denton pulit clar, a isi denton dic bo stau. Ma in a minuta suente in prim gol, a reaktion des Pusch Lavins can egualisau. La decisione lu curdat denton la si sont ciunavla minuta, in prim in penalti tal dusedin, a lu gestel treisedin, a dal quattr ad in lu aun curt avon la fin, a lu proprio a un staul.ci ort vesta Puschlawina. A iom del Duke svesins di ort vesta dels Puschlawins sedir Mattia Catiani ca sitau dus gols.
2: Geiles Gefühl, da in Chur mit allen Fans, die da kommen. Ist geil, ja, wir haben die Saison gut gespielt. Wir haben alles gegeben bis zum letzten Punkt. Und ja, jetzt sind wir Cup-Sieger, also ist schon ein geiles Gefühl da jetzt. Ja, geil.
0: Val Poschiavo Calcio col capo, 7 gols Mattia Catiani. A scia victors della Coppa Grigiuna 2026. A scia proxim, da in Lueon in Giguarz, il final delle donnes, avonda don a un pao musica, un prem de Crowded House con Weather Review.

0: Ina nova cosa in nostras ondas in italiana da The Colors con Rolling Stones. Gie et elles an esemiau de gudinia per l'emprema ga insomma al titolo della Coppa Grigiuna. Mo aia tutine bo voliu esser. Las donas del team sur selva an spiars ir al final con 0-2 incontr Tuzaun Katzas. Clar, grande tumpade talas giugaduras sco tala capitania del team sur selva Lorena Specia.
1: Ja, alle in sich hier befreut. Deswegen kommen die Fetch per insomma venir Cup Final. Ja, nus wenn du raus sind quel schon der Pion, das sei Final meine Schlonge. Fahr schon in Deckmark, aber gert ja auch, aber nus essen zu tine immens large sinus.
0: Fetch large de sei Equipe aiden dann la Trenadra Bekedov, se muss ad ihr Swentel Duke. C'è che con son faccia delle impressioni ai la roccia de fans.
2: C'è che esce a FFB oltre in una grande spada de fans. Also la Sursel vera fece presente oltre che ho fatto un gran piacere che tons aspettatose venire sostenevano-nos. A tocca la fine, ma faccio applauso a propri per stavi. E tutti in stavi.
0: Mince mai erdon meli aspettatours eren el stadion durant els dus giugs. Malgrat che l'equipe de Tuzaun Katzas a quasi abonau quei titel, eisi tutina estau ina premiera per ina de lur giugadures. Nomnadamen per la defensura engedinesa Lena Ott.
3: Questo è incredibile, per me è la prima volta perché giù va a sapere per un anno e tutti i soldi si dicono, non stu weins, cadanier, non svu leins e ossa. Questo non sa questo è incredibile, non sa che c'è dire, questo è benissimo.
0: Tu sei un cazzo, le vittorie della Coppa Grigiuna 2026, a cui già per la indice avvlega.
4: Bel Vus, al puls del sport regionale.

0: E vegnu mes las oggi con musica ramoncia cartolina da Cha da Fö. Ados dati per vus las novitats oz con Florian Mon.
1: Passa 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera andia faccia tras discriminazione o violenza antiquire in il spazio pubblico. Dentant s'annunzien bei 10% delle umfrendes tra la polizia. Il finale del Eurovision Song Contest a Vienna alieu senza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata in il mezzfinale. Il finale alieu la sonda. Las ballapedistas de Tusau un Cazzas han guadagnato la Coppa Grigiuna e las batten il team su selva con 2-0. Tra gli uomini ha guadagnato il Poschiavo Calcio con 4-1 contro l'US Sloan Ion.
2: La meteo. Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Als 15 de maig. È un conoscente forse di l'altro vusco Sofia Freuda, a cui non corrisponde proprio al di de dots, perché è ai fresci, in disgrazia quera, 6 grazie alla surselva a 4 grazie all'endia di nauta. A di è cuvrec, a plova di ne puspoi, che è surto del suo intermes di, a sur meglio 12 metri sul mar, sai per fin e vini naif. La sonda date l'aura variabile con un po' radis a fase sulle ives, alla domenica, e se tu scegli di dare su lei, a venlo è puspoi un po' piccaul, che è con una maximale da 12 grazie a quera.
3: Vias e traffic.
0: Al pass del San Bernardino è raus per motivi di sicurezza e con noi si invoia oggi di quintarsi le voie del pass Albsu, Luc Magne, Spligia, Bernina, Flüela e del pass del Furn. Ma si dir ad in bi vendredis.
4: RTR. Informativ e divertente.
0: Vendredis? Ni eisi forse tutine. Jendis dis. Quelcome Monday morning, Melanie. Fiona.

Nossa historia al Mario Pacchioli. Oz anciaiva è historia la fiesta del hockey sul ghiaccio in Svizzera al campionato mondiale da hockey. La nazionale dat lur in prim giug questa sera da vein vergaule soc a quen contals Stadis Uni. Ad apropos Stadis Uni, al campionato mondiale de Ballapoi è l'ez stat die avon porta i va un bia bain cerchi Mainz ad in sa propi di quei turnier, quel para tic a tic de veni americanizzaus un pau. Ier in nominadamein veniu comunicau che quel campionati de Ballapoi tuna è a scioia.

c'è la musica proprio da fare con balla poi bien c'è i dati di una promincia VM per pli in una canzone c'è qui e c'è mo nana che vengono propri americanizzati perché al finale è il MetLife Stadium a New York stato in quella gara buono il giocatore sul piatto ma bene Madonna, Shakira né la gruppa di K-pop sudcoreana BTS e vengono nada meno da in una halftime show scogliono che conosce qui per esempio è del Super Bowl. Ed interessante è che insomma responsabili per il concept di quella Chris Martin para il cantatore di Coldplay. Per la FIFA si dice in un momento storico, quindi Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ma se qui per suadere propri e als fans di Ballapai, halftime shows a Ballapai, può dispedere in sia usitao, no?

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bleras persunas homosexuales han experiencia cum crimes dodi. Il final dell'ESC ha leu senza participazione svizzera. Ed oz plove ad ina puspe sur 1200 metri sur mar, poi neuver. Il soc al microfono è Florian Mon, bendì. Passa 80% delle persone che LGBTIQ in Svizzera hanno già fatto tra discriminazione e violenza anti-queer nel spazio pubblico, come in studi di Ginevra.
3: Al posto di conciliazione, Helpline LGBTIQ ha pubblicato sul rapporto annuale di Vart Crimes da Dodi. Tenor quel, oggi dà gli ombre giaure d'un 280 annunzie di discriminazione né violenza anti-queer. Gli ombre avvano avevi dato un record con redon 310 annunzie. Al dombre zuppau sedentown bieple outs. Mo 10% delle offrende s'annunzien alla polizia, principal ma in tier cas de violenza corporala. La forma la più frequente del crimes de dodi è insulta né molesta. Dentro il cas, cien so annunziau, dater don 41 cas de violenza corporala. Il Consiglio federale ha approvato al Genève un plan d'azione nazionale contro de quels crimes de dodi contro persone homosexuales, bisexuales, transsexuales, intersexuales e queeres. Olivia Christen, Redaktion Quera.
2: La Russia continua a confermare le attacche contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 25 persone, scrivono il Servizio di Salvamento. Kiev è stata la mira principale delle attacche russe, con pliras 100 droni e pliras tutte le rakete. Tenor indicazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aia la Russia dona già 180 obiecti nell'antica Ucraina, da cui ci sono conto casas d'abitare. L'Israel examinesce pass giuridics contro la gazette New York Times. Quei provide in articolo di vart eventuale violenza sessuale dell'armata israeliana contro prigionieri palestinais. Da noi in annunzio in la piattaforma X ha il primo ministro Benjamin Netanyahu comandato a preparare un plan per calumnia. La New York Times difende sie ricerche, le perdite sono complessive ed sono consolidate. La regenza israeliana dell'altra parte discorre di manzegne che si basano su fontane ben verificate. In delegazione della regenza americana e in la Cuba per discorso, il chef del servizio segreto CIA, ma in la gruppa scrive la regenza cubana. La visita deve migliorare il dialogo politico tra i due paesi. Ed era la parte cubana sincera che Cuba non sia nessun privil per la sicurezza nazionale dell'America. Dopo il genere blocchiano gli Stati Uniti l'import di carburante in la Cuba, l'insula patesce per cui di una greve crisi d'energia. Il finale dell'Eurovision Song Contest a Vienna alle senza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro veniva eliminata nel match finale. La cantadora da Thun si è trompata ed andare contenta di aver presentato la musica a Fitch Player Yacht, che è la dice in vers SRF.
4: Hey, im Moment ist eine neue Woche. Ich mache das, weil ich Musik liebe. Und jetzt halt jetzt nicht hierher gepasst. Und jetzt halt nicht wollen sein. Aber ich glaube, ich habe meine Musik ganz vielen Leuten vorstellen. Und das ist ein riesengroßer Gewinn. Ich darf im Herbst auf Europa-Tour gehen. Und ich komme stärker zurück.
2: Il Finale dell'ESC alle Le Sonde. Sin les Maledive sind 5 Personen dell'Italia morte durante eine Sfunzade. Schon il Ministerio dell'Exterior Italiano rapporta ein les Sfunzaders ad il Sfunzaders voli explorar taunes en in profunditat de redond 50 meters. Ulteriors details nen actualmen bitchen conoscenz. Las autoritats de les Maledives intercorrescen l'accident. Les ballepedistes de Tusauncazes han guadagnato la Coppa Grigiuna. L'equipe della seconda liga batte nel finale il team Surselva or della terza liga, quei con 2-0. Der Terzomens all'equipe della seconda liga batte quella della terza. Valposchiavo Calcio guadagna con 4-1 contro l'US Sloan Ion.
1: La meteo.
2: Oggi si coverta di plova di Nepuspe, ora van tutto il suento mezzdì, su 1200 metri sul mar, poi neuver, è fresco con 11 gradi a quera, 6 gradi in surselve, 4 gradi in lenghe di notte. La sonda date ora variabile con uradis e fases sulle jives, la domenica si sitte sulle jiv, a quera date fino a 12 gradi.
1: Vias e traffic.
2: Il Pass del San Bernardino sarà per raggiunto da Sedertat, con 9 fesi di quintasse nel Pass dell'Alp Su, Lucmagne, Spleia, Bernina, Flüele ed il Pass del Furn.
0: Quai en stades les novitats.
5: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
6: In storica fa proprio pialghe ina in terra malsedira, in rapinement, in tasche plein raps ad in artist grigion de renom. Tot quei parte di storia l'uvrada si el pliniev contrasts, con quella storia se facete nus e la prossima mesura. Mio nome è Anneslina Quinter, bi se vu stais vit Londer ad in bi vendredis.
1: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: Quella nuova musica sono le ondas a Lucas Graham con To Know a Girl. Da del vais più probabile già udiu in gash vus interessais per art. Nod vital al famous artist Orions de l'Engiadina. Venius a conoscenz cui art quel collegio cun historias, ma in historia ai tocken os a un bovini de requintada. In capitada è l'Africa a quei avon qui tordis ons. I va prin rapinement el contorn di artist, al fei de Setseverina, ai architect ed artist Niccolò Cretli, ai nominato men venius rapinaus el Africa, pli exact ad Agadez en in Mercau el Niger, de Tierra de la Sahara. Sarah Hauschild e Michelle de Curtins han realizzato in contrasts ad una show che s'occupa de quella historia ad artist ad el nostro Mael Studio. Benveni.
1: Hallo.
2: Hi.
0: Michelle, al rapinamene capitaus van qui tor di jons, ma venissi su, es es per ossa de coquei?
2: Also, nous essen nous dran, wenn ich sie so schon avon du sonst sind quoi, aber hat ne meine quoi chances kinsa, udiu, tschadila.
0: Mo chances.
2: Ja, also, lanciat eri mo chances, aber ja, lu sperzen muss auch, i quoi bu mo chances, ne, quoi i dat schizun actes de polizia per quoi cas del rapiment del 2024. El madem conex ai ondau in action de polizia el museum d'art ad el lau d'art. Dati actas, querlau cu not vitalis reniu protecziun antras la polizia, protecziun da din Tuareg da Agadez che veniu se quera per antupar not vital.
0: In Tuareg a miez quera, sara tier quello propi?
1: Hai qua vain l'orerza du mondà, ma nu vain l'ora cumenzà cu las ricerces e vain relativament svelcia tora c'è quel Tuareg a nom Ahmed Haidara, el dera il Niger. Una de las persunas che ha lavorà per Not Vital, el era quasi ses prüm e melder assistent ed insembl cula famiglia Haidara, quasi una gronda famiglia da Tuaregs, a ajudat a far las sculturas ed er las ovras da d'art che Not Vital a realizà in Africa. Ma e lura appunto da de jons der Not Vital ad una der Chaulain Africa, il Niger, hai dato questo rapimento. Quel Ahmed Haidara, che era appunto qui a Quaira, è stato rapinato insieme con Niccolò Cretli, da Quaira, che era da quel tempo era là. E tutto questo non è proprio di un crass crimine, loro vanno proprio detto, qui è stato ucciso, che era proprio.
0: E tu ne già bumosce, e hai imparato, e poi quello proprio stato con quel rapimento, se fosse raccontato da Niccolò Cretli a quei turni.
1: Also, cominciò con un viaggio in Africa da Niccolò Cretli. Cretli è da Quaira, ha studiato architettura e ha fatto una sorta di practicum per Not Vital, perché ti interessa a ciò che Not Vital fa. E l'idea era che fa un viaggio. Il Niger è il pro ad ingrandire il parco di sculture di Not Vital. Not Vital è le sculture che lascia la far or d'argilla là. E un'idea era di fare, per esempio, un minaret. Ma allora era la B3 Emnes, dot knapp 3 Emnes, e appunto Niccolò Cretli l'ora gni rapinà insieme con quel Tuareg Ahmed Haidara e as rapinato su Nitkus con es anche il desert e ha un dit è in un deal 1 milione euro stavet vu Bayer e loro hai dato il primo neada un quasi un primo deal Bayer in part loro vende il Niccolò Cretli liber può tornare in Svizzera e il resto stesse loro nir paia più tard qual era in sé la storia e non es naturalmente stradir tutti e lesle naturalmente ci sa tutti loro era il film ma è posso dir Niccolò Cretli è tornà in Svizzera ma la storia è idine avant fino a veramente.
0: Osa Sara Michel, vos es fait varg du sons recherches en quella causa. C'è proprio stau les grandes sfides.
1: Una sfida garantia also per mai o sel prüm de persuaders protagonists de da veller propria pubblica mangia de quist quia as rapinaders ven quella ia da dita des vunu podau tira la pubblicità con quist quia vunu da ciao at quinter in giunquai e lura er las autoritats la polizia han veramente scuslia de far public quai e Claire e Rosa Mo es nu deren de lunga pronz de taveller cun numa, do 14 jons es la situazione era in paina atra e X1A do divers telefons off the record cun Nicolò Cretli alle litschi e alle quinter mie storia e lura sto gli dir na telefonano tu Vitali lur derl var manch relativament svelte er pron de quinter si storia, perché not Vitali es var manch una persona ficia verta ci quinta jente er istorias.
2: Also als direkt kompia koi in der Kausa lets koi allo funktional aber ja wi fahre cerca so ein paar Odenturen also el den Turn Konturen die Artist lauer ein paar line die pi difficil not vital polarization sinds stonze die an el forse bu propri schipper cor ad autos wesen el quasi skin also skimir zoin ne in einer person senza makler at gestern letzte lu un pi greif per quoi i para kin se bu propri di saus de du di de mondes kritikes schiva per la persona de nord vital quoi trova lu schon pazienza
0: Seins also bei di che sta bi sempre de fa recherches go in eine autre tiare che propri al contour ne quoi scho ja
2: Oh, jetzt ist es fast so weit, perché, also Niger, ja, nicht gerade in einer Nummer, aber ja, totten zusammen auch alte Nerven. Aber eben, du sonst mir sind ja, sind ständiges Nerven, schon weißt
0: du. Also, kann es das lohnt so nicht, durch alles Informationen, also kommt ja schon an einen Greif, ne, wie, das ist ja kein Kapital, ein Skilunch, ne, wenn, kann es das nicht, durch alles Informationen sagen.
1: Nein, das wäre proprio difficil, oh. Al Niger ist ein Paese extrem instabil, die Clans, die Regnen, die Wehren, nun nicht essen hier in diesem Paese beim Moment. Loro wollen wir trotzdem fahren, dünne via Telefonin. Nun haben wir Kontakt mit der Familie Haidara, wollen telefonieren mit uns, dünne via Skype, WhatsApp, per exempel. Qua war schon, kus Metz modern, aber die simple meint, difficil, loro era dünne da verificare, cioè, es a un dit, quando der ist es simple per nu.
2: Ja, yeah, also, ja, yeah, WhatsApp war schon, ne? Aber, quoi, Jungs, was sagt, ihr Franzos, ihr Franzos del Niger, ne? Lose, bei, auch nicht take the plea, ne? Da laufe ich bei ihm, per capire, propi tot, todels la terminologie Islam, etc. Gewinnen tu, wie denn? Also, ja. Yeah. Yeah. Spezial.
0: Quasi lust auch der Rels, der Perschwader, ne weh? Wo sie dich wohnen, kiesse ich da bei der Schgräf, quasi ist auch kun als Kontakt in Niger?
1: Ja, quasi nun ist statisch simpel, ma nu wann jo er filma, nu wann lura organisa in a Equipa, ci va a filmer per nu ke jo, prüde ce nu lehen jo wetzer, c'hai es capita col paradis c'è not vitala c'è fiela e loro vanno a tutti contatti con giornalisti e domens da camera della regione ci sono loro itza film per noi loro hai dat tot i dat gli auti c'è quinta ah not vital quell'om d'era qui a pronunci se regordea aber per vide ci da certe stenzioni e di spitte sta unter la famiglia hai dara in not vital hai là naturalmente c'è dat i loro persone ci nulle Position pubblica, meinst Also, da dat tutti due.
0: Grazie per quello primo investe, Nord Vital, del Prec, dell'Art, al Niev Contrast, che racconta la storia del rapidement, al contour di artist Nord Vital. La più nuova episodio della show, che thematizzesse per parte è Nord Vital, dati è già osse provus online, quella. En quella vai lusur tot den tamper in modell de facente ad pli de letz cincenus lu sco proxim avon datico musger moncha i dat sulei de Marco Zappa.

0: Here comes the sandals, Beatles, la versión romancha y dat soleil de Marco Zappa. Not Vital è un dels più renomati artisti contemporanei del Grigion. Cresciu si a Saint in una famiglia de Marcadons de Lena con lunga tradizione. Ma Not Vital aveva altri interessi ad ei diventaus un artista che viaggia pel mondo in turn. Si entir mona è l'anflau inspirazione per se sculpture special ma in ferm a al temps e l'Africa influenzau el in temps ca es veau interess de nos redaktors Sarah Hauschild a Michel de Courtins. Sarah, ti has fat un contrast ca se focusesce surtout sil rapinament ca capitaus el contorn de del avon 14 ans, de qual venus cinciau avon, cei dati sciogon de vese el contrast?
1: A Maia, per exemple, era interessa coce Not Vital colia si art cun historias. Not Vital es un grand storyteller, un fitch bun raquintadri. Per exemple, ali ho fabricia una piramide in Africa e lei ha venduto quella scultura di una scuola e non è mai propinita dovrata scuola. E qua veniva a ricercare e chattare durante questo processo per questo lavoro. E il profitto naturalmente di tale storia ed è qua è proprio interessante e c'è il profitto, c'è chi capite qui e c'è la valore di sue opere possa aumentare.
2: Ella ha insomma profitato da Dagades, el annum nada menschau produzi ebbia ovres pipintjes, also de quales ovres energien a Dagades, also Dagades, Niger, quoi ne tiara del tierz monstanze di. En uso en el de corse de las recerches reniu documents den prustazion de Not Vital a Dagades. Quelles cifres fan lu schon in teg impression?
0: Come ne dis? Also, come vesen quelles cifres lu as in exempel?
2: Also, ella schaue in primo exempel dels portraits energien de Not Vital, quoi senza metra vanschko, asche minche bein duas kistes, de dergien ins in lauter in pi grande, cioè in te pi pinche, a quello in portrait. A per quales kistes, che nus vain les impustazions, per quales vain nus lu fagel quen, et I vese proprio un po' scuola l'industria de moda in telles chapes, quelle che si conosce gente, qui è indodigiavel del prezzo di vendita, su circa resta ad Agadez, a tutto ciò è svilta e la veste. Ma il problema, cioè, forse non aggiungere, il problema di quell'antica causa era che si viene a non mai proprio si su il prezzo di vendita sulla fiera primaria, also con chi il cliente paga a degli artisti, ni alla galleria degli artisti per una opera. I vien bucci in ciao di quals prezis. Codinza, omertà.
1: La scena d'arte.
2: Ai, quei omertà.
1: Quasi ho erclare, c'è una casa, c'è una scultura. Ci costa, c'hai, 60 fino a 80 milli.
2: Ni de pli.
1: Oh, mo de più. Nus vuoi dire qua.
2: Also, nus vien schon un proau de venissi su. Also, nus vien, ci sono eruiu, singuls, clients, che han comprau de quella sculptura. Adin vien nus, ci sono scritt, ozendi, in un veritable brev, con in un veritable marca postale, Matteo andava in bici sulla marca postale e diceva, ad essere una risposta. Non siamo proprio una risposta, tu, Hanseli, ma dal prezzo, allora, tutina, non gli voglio discutere.
0: Ci va per Danes, scosso vens, non gli voglio cinciare. Esatto, per quel prezzo, se con che art costa os proprio, perché vai di lui e la show, non è mi scelta.
2: Esatto,
0: E deve essere schon osa sin rtr.ch, scioi è als contrasts che già pubblicai, quoi di osa già stau stiachses, che mi pubblicai, hai schon da reaktions?
1: Hi, ja, personal meint natürlich schon bläres Reaktion, stell dir, i da, per exempel, ja, ci de simple meint stutte, ci nu polen kreier, cioè, questa storia es propi capitada, ed c'è la venus pubblica, ci quinten, c'è s protagonist quinten quai, ater sun surprise, c'è lo stagi e l'artist deren überhaupt bronze de da se mosser era avant la camera con questa storia e da mo antres, e qua c'è anche un'altra cosa interessante, ossa criticescen schon e quelle discrepanze che ci date entre questi paesi del terzo mondo Niger e del mondo ricco dell'arte, del not vital, e qua in paesi potesse ossa schon dare mo de più discussioni. Il film veniva allora in domenica, era mo in la televisione.
2: Ja, yeah, also nur so in, ja, yeah, da articles, SRF, Prusi, El Tagierin, in Artikel ter prominent, gest, in prim di, 20 minuti, sa Joena, ja, also ja, yeah. In Svesa, not vital, in una figura prominente, interessante.
0: Un grazie per Sarah Hauschild, un grazie per Michel Ducourtins, not vital, del Prec, del... Al contrast da Sarah Hauschild, alla nuova episode della show di Michel de Coutins che tratta al business d'art. Omis dusse weis schodic diamra ossa quais in rtr.ch ni es in play rtr adentir contrast e già menzionau dati lui e onde vese alla televisione a quai la domenica da Tunovan mese la sis schodina sin SRF in. A quai Body M kun Sunny.

0: Al Damiano David con Next Summer dus ai Florian Monel Studio pronts con las novitats.
1: Passa 80% delle persone del LGBTIQ in Svizzera hanno già fatto tra discriminazione e violenza anti-queer nel spazio pubblico. Intanto si annunciano ben 10% delle umfrendes della polizia. Il finale dell'Eurovision Song Contest avviene alle ausenze partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata nel match finale. Il finale alle la sonda. Le ballapedistas de Tuzaun Katsas hanno guadagnato la Coppa Grigione e le sbattono il team sur selva con 2-0. Tra gli uomini hanno guadagnato Valposchiavo calcio con 4-1 contro l'US Slovenion.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oz ei Sofia Freude, als 15 de Matche, quen num qual corrisponde propi in Paul, di de dozi e numnada men dec frescht, nus ven indisch graz, a quera 6 graz ella sur selva, a 9 graz elenge di nautasche les maximales. Ad oz ei si e cuvrece di plova di ne puspoi, quei sur tot del sventer mis di, sur 1200 meter sur mar, poi tutto un'ora veni alf. La sonda dati aura variabla quae cun uradis a fase sulle ives. La domenica a esilu scec a didat su lei a divenia in pau picaul cun ina maximala da George Graz a quera.
2: Vias e traffic.
0: Al pass del San Bernardino e Seraus per motivs de sigertat a cun neuf a esi di quinta si les vaies del pass Albzu, Luc Magn, Spligia, Bernina, Flüela a del pass del Furn. Mai se gir ad in bienviadi.
2: RTR.
4: Mes radio, mia lingua.
5: Hat so lenk gehabt fürs grosses Herz.
6: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Fair Ridings con Wild Horse e il programma di musica che noi suggeriamo per un corto momento in vostro mondo.
1: RTL Mia canzone preferita.
2: Buongiorno, il mio nome è Selina Flura. Mia canzone prediletta è Weilst a Herz, Host via a Bergwerk e qua è da Reinhard Fendrich. E la canzone mi piace veramente per via la melodia, ma è per via del texto. E io lascio l'udere a tutti quelli che io conosco.

Im ESC, insomma, il Grand Prix Eurovision della Chanson, che aveva lui un nome. Da letzte ore a Lugano, ma con sia tiaras e mince tiare che vi ho presentato due canzoni. Lis Asia ha da letzte ore Gudignau, e in prima ronda ha presentato la canzone Das Alte Karussell, e la seconda lui la canzone Refrain. La canzone Refrain è sempre verde dots, portau clic alla... Bo e mince cas Veronica Fusaro che sta per la Svizzera a Vienna. Letze al moma che zwar è de Lugano. Moia tutine botungiu de fa al pass el final. Ni per fin gudignasco, quella canzun veva. Lis Asia, refrain.

0: Nia semprever da dots Liz Asia cun refrain la prima victoria del Eurovision Song Contest. Ademon ai lu al proxim final de ESC Kaliuk un a Vienna senza la Svizzera, senza Veronica Fusaro. Danton, un pau Svizzera ai è rappresentata cun Livio Chistel che sudat un als punkts.
1: Il semprever del dia.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Bleras persunas omosexuales han experiencia cun crimes d'odi ed il final de l'ESC alle ausenza participazione svizzera. Ilas nov al microfono e Florian Mon, bendi. Passo 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera hanno esperienze con discriminazione o violenza anti-queer nel spazio pubblico, come il rapporto annuale del Post denuncia. Il police events vengono insulte su moleste annunciate. Der 45 del total 280 casi annunciati si tratta intanto di violenza corporale. Il numero de cas effektiv sei den tant bler play out, scrive il Post denuncia, morad und 10% dels pretutiats s'annunzia inter la polizia. Il finale del Eurovision Song Contest a Vienna alle ausenze partecipazione svizzera, Veronica Fusaro è venita eliminata in il match finale. La centadura de Tun sei trompata, dentro era contenta di aver presentato la musica a Fitch Blair Yout, quella di Envers SRF. Il finale dell'ESC alleu la sonda. La Cina vuol che la guerra in Iran venga terminata su esperti come Seuvel, senza che il presidente americano declara che la Cina ha offerto a Gid, e il ministero dell'exterior chinois ripetisce la pretensione di una pausa di combatto permanente in fine della guerra Gid degli Stati Uniti e dell'Iran, square all'intero mondo. La pretensione di Donald Trump ha il ministero Bech menzionato in sua comunicazione. La Russia continua con ferme attacchi contro l'Ucraina, in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 24 persone, scrive il servizio di salvamento. Kiev è la mira principale delle attacchi russe, con più 100 droni e più 12 rakete. La Russia ha annunciato che gli ucraini sono in differenti parti del paese. In la città di Ryazan sono almeno 3 persone morte, più avanti Brigia e la terza grande raffineria della Russia.
0: La meteo.
2: Oggi si coverte di plova di Napuspe, orvan tutto il suo intermezzo. Sur 1200 metri sul mare, poi Neuver, è fresco con 11 gradi a quera, 6 gradi sul selva e 4 gradi all'indie di notte. La sonda è data aura variabile con radis e fase solivas, e la domenica è l'ora 6 e soliv, a quera date fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per raggiungere la sedertà e con noi fesi di quintas in pass dell'Alpsu, Lucmagn, Spleie, Bernina, Flüele ed il pass del Furn.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Ja, la novità. Si sa con genus alerta, probabil un pau de pli con oz de mond la sis. In BND è a tot quels e quelles can faci la porne, forse dormiu oz un pau pidic. A tonza eu di cau specie a un ina o de quelles avessins baiber flot e in prim caffè de oz de mond. Ma ter quella venin zelo pitart, en cemina in quell'ora to pacific, in prim con un pau musica, a quei de Christopher Cross, Ride Like the Wind, bi vendredis.

0: Ti hai vergato la nuova esia il 15 de maggio, a dia il 130 giornale di Dion, il dì della Sofia Freuda, a dia è il dì che in ni l'altra asce prendere in conto le gratulazioni. Nus vain recerzo un dontas, a zwar, diest per treusere dons, a scienze gratula oz, Perina et Ottilia Maruk Aftan, ella hat 600 ons. Hallo, wenn es dus Jubilares und Jubilares, ella Casa de la Val Lumnezia a Villa. Perina la Maria Bride Casot, ka hat 800 ons. Adel Fernand Siegenthaler, ka hat 90 ons. Adeles, Adel, cordiale gratulation a tot bien sin vies anniversari radon.
1: La copina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch
0: La Isusè gratula ad un sici oz. Ci sa forse un sici che festivesce oz in radon. Sa d'entons che pesce è esser. Tod in altro anniversario sto nuota di spedesser in radon. No locien ven venciacun 30. No locien ven venciacun 30. Quella nombra che vus stress os da ensch vus leis fa in surpresa ad un sici regala nostra cupina dat RTR. Les lignes in aviartes a nos marain cica servin quella su enter Luis Capoldi con Almost.

0: Is blume stili de Adrian Stern. Allus ed ja vegniu las nove venge tschun, a temps per mei de Premplonet cumiau cau del studio. A per quai ei e ja Gabi de Gonda arrivada cau sper mei. Ella surpren al microfon. Gabi, cun ce temas?
1: Grazie che ti ha scaldato il pubblico per me. Tip top. Con ce temas? Yeah. Also, oz... Schaut sich einfach dem, dass der Status deines Telefonins ist leger, weil das hat die Possibilität, das war viel spontan in ein Grazial Fitch, der regala Flures, das kostet schon eine Bogatik an unseren Auditoren, an unseren Auditoren.
0: Ist gerade die erste Plein-Telefons gehabt, eine Kupine?
1: Ja, das habe ich fast gerade
0: Kupine. In einem Kajun, der fast so da Flures in der Kupine. Mo. Per tu quals kan telefonau und so.
1: Also in sasa che pesce è telefonar per ci cicao z' anniversari.
0: Sì,
1: grazie a quella persona per cui che le dine cao con us. E mince cas, quai lu su enter les dies. A una von, hasti ho regala duas entrades libres pel concert Viaspres Romances, quai hai au mai dau, al cor mi se dau su rein, al cor mi se dau su raua, collaboration insemen, ad io vai entrades libres, per sonda als 23 de maig e la claustra a Lyon. Die lo vesi oni nuetta, scho hast du dir?
0: Assigir, frequente.
1: Ti sa, stien che nus se, tien che nus bo Christian Klucker, il dirigent del fundatur del cor de juvenils incantanti Elsin, quella fin di amna, ni fin di amna prolungada, vide fa camp de cant, perché calzan de maun ani concert, aber els van lue questa stat, a Budapest di una concorrenza de corso de juvenils. Io vai, vi l'USV de Christian Klucker, hai qui semplicemente trovano quel kick de dina stuia di una concorrenza. Addio ciò anche lui con Christian Klucker, se legge il fecchio.
0: Forse è quei concert che ho già proprio per quello preparazione.
1: Esatto, non è quello, è l'uscione de mauna. Io sai se immagina che è il repertoire che Klucker ha ancora già, è buo, sci, semplice.
0: Essen nus spegnai, renda poi amici cas de staunintic, dat la, c'hai che vin lu requintau in quei discurs, ed insomma rendi din de sta, si nostra sondas, en compagnia de Gabi de Gonda. Miu nome è Anna Selina Quintri, apren cumiau per rotsturn lu puspei de maun. Figeu in bi, sventum es di, scodina per di Pacific.
1: Bien caffè, Anna.

musica romantica, ils Galiozza quest'au con Nau tier mai. Adio vai plegesche vus, stais, vine von con us. Io sono quella che asce la compagnavus in direzione fin di amna. Io sono Gabi De Gonda per tutti quelli e quelle che sanno oggi fa la pon a mettere il paese ad aul a Feintig pi Pacific a vus tutti. Divisa tutta la squadra RTR bia plege a nus castion l'uvra vine von con elan. E da gli imprimi c'è un cun che ce l'accompagnavo e tocca alle 12, io sono Gabi De Gonda. Bien dì!

0: A dit oz bu propi Laura per izene o per quei a ella fac?
1: Ja, sun bu stada pi lunche, preide, pluive, traso. Allo, stat ins meiera caut.
0: Exact, quei a ella fac, forse a e ines darms, irt lau al giug ce causas. En mince caus, en mince cas, aura per stas in canapè, quei dat forse e mince ton ina illuminazione dina idea per nias giug ce causas. E ier eis vignu bain an qual proposta creativa.
2: Io vesso un poco la scuffla da savun, sai fed blase.
3: Ah, la scuffla da savun.
4: Io dico le flur delle splonte. Io un po' con in acqua.
5: Ah, io un po' con in torta.
1: E pensare alle reclame, quelle sono di differenti colori, e svanisce davanti il cevante per il pene.
0: Jacobina Bezzel senza filtri, se la disco io e Tirnus van, le reclame magari direttamente main. El canaster de pupi. Tirnus, hai sia proposta di Tombo Succentada El canaster de pupi, mo bain, sin nossa lista e la raita. Lau se vais vus consulta, am raciai hai schon vignu dic. Oz, dainus, al giuc ce causa in curt moment per cion conto Franks. Vai gran plisce vos esses della partida. A token, ta lainus, als hades.

0: Olivia Dean ha quest'au con So Easy to Fall in Love in quarte van les dies aisi adio un video vus de da cumai il giucce causas
1: giucce causas
0: Schon konnte Franks in Form der Bonds der Landien schon Serim Neid ihr Nuss ein neues Jackpot in unseren Kurin, quella causa kau.
2: La causa ha eine Montada simbolica. La causa dati in differentes Colors. La causa è svanaivla.
0: Tjai ai svanaivl? Non ho c'è, benvenuti schon 30, c'è sei essere simbolic e da differentes Colors. Non lo c'è, ven 20:30. Anus Marain, chi che prova Otskau. La fortuna. RTRBND, io sono la Gabi, chi è il telefono?
3: Vieni Gabi, che Martin.
0: Vieni Martin, che Paul. Martin, con chi sei e con quel jackpot?
3: Oh, io provo con i disegni le facce.
0: Ah, also. Also, ich mein Body Paint, also sie la faccia, ne sil cierp, sie la faccia.
3: Ja, yeah, also qualche Zeit entweder der Chai, wenn nicht das Dukes, der Hockey, ne Ballapai, wenn in Savens.
0: Faccias coloradas, con si bandiere, so, ni, del tot, ha?
3: Exact.
0: Faccia yeah. colorada, ok. Martin, quella proposta va sino si gesta. Grazie al Fetch.
3: Aie, bene.
0: In bidi, stai bene, Martin.
3: Grazie, ciao.
0: Ok, l'un provai nus cao, RTRBND, ti ha proposto dus per mai.
4: Ie, BND, cao e Jacken Steger, Denis.
0: BND, Jacken.
4: Io dico la creme schnitta.
0: Oh!
4: Quella è da tutto scaluto.
0: Già quella svanesce, lui è esperto.
4: Quella svanesce esperto, poi dati per poi altre.
0: Ai, ai, ai. La grandiosa creme schnitta, la pasta di feia con crema di vanilla. Io suppongo che quella svegna ne boveglia, stil Jacken, ha?
4: Oh, io me ne ho già.
0: As budien jacken.
4: Oh, mi che to male winne, eh?
0: Tip top. Aisi. La creme schnitta.
4: E boh.
0: Oh, da jacken, io sto mal. O sa sti fa, guai des a mi.
4: Que combien, io vai pin out tira un massa.
0: Super.
4: De tutte sorte. C'è
0: buona tattica che ni es jacken apre da al giucce causas. Jacken, in balletze vendere dis divisio.
4: Se milion te mai, grazie.
0: Ciao.
4: Ti dico quera.
0: La creme schnitta, weil sie also auch gut immer so endlich keine Funktion in Romansch. Was ist nun mein Wiener Wohn? Sie haben auch ein Telefon, BND, bei der ersten Proposta.
5: Qui ist Anita, parli, ciao Gabi.
0: BND Anita, a Schuhl.
5: Ah, eine Pinzelle ist Banknote.
0: Mhm. Wenn es schon immer mehr spät, ne?
5: Schon.
0: Struschkel sind alles Buchses. Zack!
5: Sehen wir schon dabei.
0: In zwei Strusche mit der Bursa und der Tasche können wir schon dabei.
5: Präzis.
0: Montade Symbolica. Stadt per nostra Nation. Ah, ich ne mein. Hm? Per Helvetia. Helvetia. Ein Frank-Schweizer. Lu di frente scolurs. Dat je. Adela, ich kann uns einen Kommentar schwenäufeln. Denton, la banknota. Sie ist gut. Grazie, Anita, für quel bialz malez, den uns einen Grazie für mich heute teilt. In bei dir, Schuhl, stai bei.
5: Ich stesse mal, grazie, ciao.
0: Ok, lumainus wie ein Mond. Ja, per nus la proposta Nummer 4, BND. BND,
6: carita, casalta.
0: BND Anita Casalta.
6: Rita.
0: Yeah. Rita.
6: Qua io avete c'è forza con la scalura, scrive mi citon il ciel, la sera, nella domanda.
0: Also quella kinsvese magari.
6: Ok, la funebla, so sia, che viene magari mi decolura, sia.
0: Also in arch del snibel, also con quella scoinvese magari. Elle stiara del nord, lau e quella lis polare, sa minchi ton. Vai nu sul sentiment che nu sa gen. E minchi ton in lis polare, ne vedi?
6: Genau.
0: Ok, lu mattino sin gasi la lis polare. Rita, in effet, bien la proposta. Ma buon che non sono Corinne.
6: In BD,
0: stai ben, Rita. Ok, noi mangiamo per la ciao. Noi mangiamo per la vostra proposta. Ah, quella viene da cibi, andi.
1: Buon dì, donna Gabi, qua Marlene Zulinger.
0: Buon dì, donna Marlene, Santa Maria. Ossa sono di Spagnada, con che proposta viene Marlene?
1: Ja, wenn nulle cooles Creme schnitt, das Brokkels Gummibärlis.
0: Let's buy one biapi bugien. Il sorzetz de gomm, de gelatine. Kannst du das ins Quartz? Gummibärchen, lenni ne gade mrakos.
1: Ja, jent gronzi, pitschen sie, tot im lange dünne de kusch gummi.
0: Absolut. Ne weh, quai ai simple mein, an si tjeka. Bärchen, lenni ne gade mrakos, quai dat, quai el vocabulari. Ursetz de gomma.
1: Voilà,
0: ursetz de gomma. Ach, ne mein, suente la creme schnitte ad ursetz de gomma, trovai nus nuot pli per el cuvir nosses calories del din. Il ursetz de gomma. Si simpatic, scoia va. Col zain, io sto da in canastra Marlene.
1: Panilla. Però studiai in altri sì.
0: Fit bugien. Un grazie al Marlene. In vivender di Santa Maria. Stai bene.
1: Un di rivais.
0: E nus dain da maun puspai.
2: Ce ciausas.
0: E da maun son da lu denterles dies alles indisch. Dain slu il giuc ce causas per 60 francs. Adios un spaniada.
7: Du kannst noch nicht mal richtig lügen. Glaubst du, ich bin blind? Wir waren auf Wolke 7. Ciao.

Ed io sono il cao di discorrere su No Mercy. A c'è mai invece Giuda Mara Suenter e la creme schnitta di Giacan. Adesso Mara Suenter, io ho fatto la proposta di flettes di crema. E qua è una ben ad elegante.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: 15 milliuns francs per la campagna de votazione del Cercladur e la China pretende in fin della guerra in Iran. E les 10 al microfono e Florian Mon, ben di. Ils aderents ed adversaris de l'iniziativa Na ad una Svizzera de 10 milions han planisà var 15,5 milions francs per lur campagnes. Quest è un nuovo record de pica partides e comites ston publiciar lur budgets, scrive la Controlla Federale de Finanzas. La campagna per l'iniziativa ha un budget total de 6,4 milioni francs. La grande parte dels raps vengono da de membri della PPS o da politici e firme che da tiers della PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget total de 9 milioni francs, buonmen la mesedat vengono dall'Unione Economie Suisse. Claire mein pli paux raps dati per la reforma della legge del servizio civile, la somma monta total dels aderents ed adversaris a 13 milioni francs. Passa 80% delle persone ad LGBTIQ in Svizzera hanno esperienze con discriminazione o violenza anti-queer nel spazio pubblico, come il rapporto annuale del Post annuncia. Il plissavens vengono insultes e molestes annunciades, der 45 del total 280 casi annunciats, se tracti dentant de violenza corporale. Il dumber de casi effektiv sei dentant bler pli out, scrive il Post denunzia, ma rund 10% dels pratuciats s'annuncien ter la polizia. La China vuol che la guerra in l'Iran venga terminata si sperce possibile. Senta che il presidente americano ha dichiarato che la Cina ha offerto aiuto al Ministero dell'Exterior cinese ripetisse pretensione di una pausa di combattimento permanente. In fine della guerra giudia als Stati Uniti e dell'Iran, square a l'intero mondo. La pretensione di Donald Trump nel Ministero Beach menziona in sua comunicazione. La Russia continua a confermare gli attacchi contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 24 persone, scrive il servizio di salvamento. Kiev è stata la mira principale degli attacchi russi con più di 100 droni e più di 12 rakete. La Russia da Sivarda era annunciata attacchi ucranesi in differenti parti del paese. In la città di Ryazan sono almeno 3 persone morte, plinant Brigia, la terza grande raffineria della Russia.
0: La meteo.
2: Oggi si coverde di plova di ne puspe, ora van tutti il suenter mezzdì. Sur meli 200 metri sul mar, poi neuver, e fresh con 11 gradi a quera, 6 gradi in surselve, 4 gradi in legge di notte. La sonda date l'aura variabile con uradis e fases sulle gives, e la domenica si sitia sulle gif, a quera date fine des 12 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per giunts de Segirtats e con noi esido quintasse nel pass dell'Alpsu, Lucmain, Spleia, Bernina ed il pass del Furn.
3: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
4: Un grazie al Florian Mon.
3: Mes di, mes radio.
4: C'è fein sin venderdi, sin a... Da fa la pun, a di ai la Sofia Freida, a di Bushi in Pernaival de per tot da di Giuda. Bien, a dine bien i Giuda i a feina spassigliada. A prinza e studia il plan de campionati mondiali de hockey che c'aiva oz. Nisha inspira culinarica main del food festival che aliuk a quera. A causa non des romanchos, vais vus la possibile da regala flores. Io sono Gabi De Gonda, vi chiedo a venire con voi in direzione Findiamna.

Costau bibiva plan cun culurio ina vera auricula las 10:12. Dio sais imagina che las flurs del di de la moma quellas in plaunet vergadas. Tenton, chi di che mo las momas hagi un plagé de flurs? Ad reconoscientia? Gertiemi, e omens, babs, tats, vigins, vigines ondas madreces, dirigentes, calostres, calosters, chi ha bo pligé de flures. Tot quella biala compagnia en tu en vus, co fossi de faina pinche surpresa, consequenz pleits de reconoscientia, en forma de din en grazie al fech. Fech sempel vus telefonais a mi el studio, no loc cien, vein vente cun 30, e jau sunt spontana, a demanda la vus, lais fa in en grazie al fech, schlu telefonai os. 0800 20 21 30. Hai dat buona moda più sempla da di angraziel cacao sinon des romanches. Sempla mein, fresche mein, fech spontan. A feine pinche sorpresa a quella persona ca survein lulas flures. Buste la fanais, jaisenus, chica a de survenin match fluresatz e perciai. Quei jana gentir strien, telefonai 0800 20 21 30. Io se allegro di fare benvenuti a voi, che si non desramonces, cui ha nom Nies, un grazie al fic. Per voi, in poche minuti, 0800 20 21 30, bo terlinai, bo studiai me ma fic, e è fic simpel, ad adina, fic simpatic e de cor. No l'occhien, vein venti c'un 30 per di, un grazie al fece di una persona che è in tuo vus a dar con garanzia plegé da din bi match flurs. No l'occhien, vein venti c'un 30.

0: RTR, il venderdis, igl ei las 10:08 a 10 per di. En grazia.
1: In grazia fitch. Cun RTR.
0: Vain. Ai dat in engrazia al fetch spontan. Io asce fa ben vegni al telefono alla Lea Fetz den Domet. Ciao Lea.
2: Ciao, biendì Gabi.
0: Biendì.
2: Fa prigi che sono lì detrà.
0: In quel caso vengono split in tavola Lea da essere spontana a di engrazia alla di una persona cara. Biatems, also sbogliù da se preparare Lea. Aber ich glaube, ich trovi e bo, preparazione per quoi.
2: Exact, exact. Also ich weiß, wo jen angraziau a nostra figlia, also il nome de mio uomo naturalmente, a nus lesen die de l'angrazio per tutto quello che la fai, la sagida, si inzana gana commissione, ce la va a cuire, ni scia in agada, semplicemente spontane cause se che la scrive sa sti trovast o sti ven si chiede queren ihr scheier lus prendi o grad oder je schiene ga schocken si chiede dire da cos bo scritte mio vesi se vi fa quei partai je e la a je da fa aber io ubi io le sa fer ringraziare la per quei e la mia schon biaga das fac pleges je scheie della cui match flores spera che la vaghi in te pege e che non si vese un po' spai
0: in relazione dentro mamma e figlia la Riccardo Fetz e la A è fatto che la lei è diventata tata grazie
2: exact.
0: Alla Malia qual è la relazione con la Beadia?
2: Di qui biglia di ella naturalmente è una cara ella c'ha la vese da luncia cloma la tata ciao tata di una ella è proprio una ja in allegra in conella senza dinerie la dina aseba ella fa elsi o ella braje den tren aber ella è proprio in carabina non se fece plegie con ella ja
0: tat a tata un plegie con la figlia Riccarda e naturalmente è la Malia in quel caso una di quelle flores in quel maggio probabile per la poppa
2: naturalmente si ha in che pink salù se è l'encil hier ja einfach le kalur pink ich sei ja kalur
0: goi deja alles prinzesses pinkes
2: exakt exakt
0: Lea Fetz, noi stiamo in fede per gente, ma ci flore alla Riccardo Fetz e la giusa grat bardigliau vai o diu
2: De, also es ist noch in On, hier in Kau, Stauel macht in On. Ja, es ist eben ein Wohn, wie ein Ramon Stier für Kastel. Nein, es ist noch ein Leder hier in Kau, dann so eine Habitation, ja, hier doch in die Gauter. Hier ist ein Bullafin del Mond, wo die für Kastel, aber tut ihnen ihr Auter. Ich sage spontan, sperrt die Kulvelo, sperrt es oder poi, fai eine pinche Visite, mir rein, sperrt oder so, contrari. Nein, tipptopp.
0: Aber quai, j'ai nous eh, grazie, ne vi, Lea?
2: Exakt, exakt.
0: Feg Bugien, Lea Fetz, un grazie per il telefono al studio, nostro matin, les flores, Riccardo e Malia Domet. La florista venne s'annunzia lu, sine casa. Con imbi match flurs. Lea.
2: Grazie fec Gabi, ne ve?
0: Adiau, je vis la vus tots. Vine bon, bia plige con vossa Beadia, a che tots resti in sounds, a sapien viver en semen. A sa vais a dina puspe sa vase, a sa la gran semen. Lea fec, grazie fec.
2: Grazie fec Gabi, ne ve? Bia la fin di amna.
0: Sa milion te main. Stai vai.
2: Ciao, stai vai Gabi, grazie fec. Ciao.
0: La Lea Fetz fa poi il grazie fece sia figlia Riccardo Fetz che a la poppa Malia e il match flores va a domat si sempre aisi vuoi sapere che pesce è di una s'annunziata in noi se non si vuole mettere fila in guila or davon per via grazie fece aber ai gertegge naturalmente è di una fece spontan a cui fa se che pesce gran plegie a noi.

La sia con Chandelier. Scode ich Berthe de Rums a gut in jaules entradas libres pel concert. Viaspres romanches a Lyon a Natural Main. Dati è in a casa della sera, quella sera pia in Stobo ex nom am postà als biglietz via internet. Vus aves è vigni.

0: Cun avenir ei questau il ei vegna von las Indies. Vus an cunischis tots quei cor. Al jan 2017 ani fatg auch al European Core Choir Games. Platz in all'Italia al Festival Vox Lucensis per ons bitacht. Lu platz in al Festival de Cors International in Grecia 2024 ad al jan vergau e compariu in album col titel Soleil Occh. Elsa in al vocal ensemble incantanti ad el stata nus avon in a nova sfida. A scio les esser concreta ai quei differentes sfides de maun an els concert ad ander den ton questa stat van els a Budapest al ensemble vocal incantanti sotto direzione da Christian Klucker. Christian Klucker, bien di?
1: Ja, bon di.
0: Vos esses diest wieder las in provas, ne ve? Also, ja, wow, da los a bo grande, se wesse sin tic pi de tier de quella sala d'un prova, kin su des forse.
1: Us chant in bitte dies tu su in dies din explicazion, nus van ja ots qua ein Spezialist da solt, nus da pi du schis, also da pi mesi han des un quadandera, ich champ, wieder exercitar, at ots i qua i Johannes Schmid Kunz, ka lavura kun us, kun quae kun us fasanier musica populara, kombinain quae kun in solt, vinja le lusen us a musar sko qua sva in da samover, ner eba is juvens an da samover.
0: Al dirigent bu.
1: Per fortuna, bitch. Questa muova si ova vunda.
0: Christian Klucker, via sconcert, quella è domani una sera ad Ander, aber a Budapest, se participais vus ual en tres categorias. Cor de Juventechna, folklore pia cant popular e musica sacrala a cappella.
1: Osa, exact.
0: Les improvas, vus esses die schon de dich vid Londra, osa, coi quei col cor incantanti. Drova quei cor sempre mai nadina, quei kick, quei adrenalin de temps en temps, participa a quelles concurrenzas, quei intec la genetica del cor incantanti.
1: Bah, ja, das hier ist ein po la Situation, die das nur hat, la Situation, die els han setz in grand Schlange, in grand Engagement, die lassen, also quasi schon ein po, wenn sie schritt sie la Bandiera, quasi da Jasser in Chor, ja, ka a Ambitions, ka les far bunga Musiker sind in old Level, at an quessen dat quai lura naturala dinge, quai kick her, ki vin halt schon exercito pli intensiv.
0: Al cor incantanti, quei juvenils denter, quindi giovenci ciunons, pa e persoonas fec giufnas, fec motivadas, ca conten fec budien, cor sent al dirigent quella dinamica mince gada las improvas, ai quei pligé adina ca un isto in se mince ton furaintic?
1: Io credo che halt schon in dies per iet schufne ca vinius novte nus si c'è la dina tocchi in sin temperatura da d'incantanti in quel sen che in lo di so da vir quella concentrazione, quel focus era le samprovas, quel trova schon in grande engagement ad er in

0: Per pazienza con qualche gesto in corda giovanile, quel monte halt a vigne fu spiancevere da davanti.
1: D'Antonio, suppone lei in tecla dinamica dentro cantadura e cantadura scuola ai ferma, osa Christian Klucker per Budapest. Costati culos finamires, vus esses disai de tenei aut la latta. Costati osa per Budapest?
0: Ja, justicic. Ihr vier, wenn sie vier Redundanz general, nun sitzen sie in Union privata an Quessen, ad Lovacic jetzt las Finja Mires con qualche Swan Quellia usa da plicca zum Ganta per cent til Chor, che ha meno partecipò in Konkurrenza internazionale, ne insomma nazionale, bitch, isius per. Eben per la grande parte nuov, che nein, am primi avete in Konkurrenza, ad els stono si am primi, ja, am prenders go qua i, aber ich sage, okay, se es wein dura, se es ist, nasch, davanda, ich sage, dis am primis quattro cinch, ne rix erscheint, se ci, du sunt ja fitch, fitch leert, aber in sa, scosic, in isch adinia dependente dot, die andere Kurs, die Partizipation, die Qualität der Quells in, hat da jetzt ein Aber auch simpel manchmal finden wir, dass wir ihr hat Musar nossa mira Prestation, die da wo ist eins, das war ein Fatsch. Und so setzt da wir da Musar alleiert, hat als Jurors, las Jurors quasi nossa Qualität, zu fahren, quel kun grand Plagier.
1: Also Plagier, wenn Kongrenzia bo am Unka, de Maun. Christian Klucker, de Maun presentais la Baselgia Reformada ad Ander schon un pau de quel programm. C'è canzuns, c'è stil de canzuns, è quello de Maun in Baselgia ad Ander?
0: Ja, an se setzt cantain se de Maun il antier programm de las concurrenzas, da quelles tris concurrenzas, quae anceva con una canzun tudesch, chamaita li vendovit go tanz, allora sud stailest John Antoni de Rung, sura il canto del cucù, musica popolare, allora in a canzun franzosa, Amolezon, allora las gialinas de Romani, et per la fin luoget fu Bergen und Tal, che svanieran duas Civlagras, qua allora il blog da musica popolare, a sua internanza in avanti della musica sacrale, di mit Tränen sehen in la musica in den Komponist Barock, Homilius, allora in la composizione den Komponist della Schweizer, Karl Rüti, Vox Clamantis, My Soul, There is a Country, den Komponist inglese, di Signor Perry, qua allora in sasetz quel blocco sacral. Nacic aveva amlido l'avanza in una composizione quasi in una prima audizione da Stefano Sposetti, Cantico delle Creature, anzi cica l'ha scritta, è una sensazionale composizione. Io scia halt ci mettono insieme quel programma, se dine lo hanno certe premisse che in sto, l'ora prendere componisti die agen dalla Svizzera, ne riva vice dalla Svizzera, lo hanno da differenti stili. Ad scottiar zwanza l'ura cantanza il blocco quasi corde juveniles con I'm a Train un po' in canzone ritmica dall'America l'ura ride la primavera anzi c'è Renaissance da Schütz a zwanter in arrangement quei era in la prima audizione che si facciamo domani a zwar justist actual ESC an Austria hat on ani präsentò ein Schweizer Made in Switzerland.
1: Ja.
0: Hat nu so ein quai scho arrangiar per Chor.
1: Wow.
0: Hat quai verdeinze da man, sco Chor, er co Moviment, er qua weinze in Aktur, ca vinen nu sa musar sco, ca svein lo sa sco Elsan, da sa mova durant quella canzon. A per la fin finale in a canzon, ca svein schon im Moment al repertori quai i Kruhai, in a canzon dalles Filipines.
1: Fetch bi repertoire Christian Klucker, je que le public aste propi s'allegra de ma una sera de vigne a concert e con son e tutti gli spettatori del Jurorslu a Budapest. Christian Klucker, un grazie fe per quel discours, nous divisa in toi, maximum de points, a che bo, gratulai nous tutina. Nous s'allegra in minche casa du dilu de vus dels resultats, sco e adina, iglielu iu.
0: Super, ja, grazie per
1: grazie al Christian.
0: Tu sei in trovare. Grazie.
1: Stai bene, domani tutto bene per il concerto.
0: Grazie, tutti bene. Ciao, Gabi.
1: Scodec, demain il concert de l'ensemble vocal incantanti son de sera, beselge reformada ad Ander, la sera a la Siat, e lu il 6 de circladur e la claustra Sonion a Santa Maria en Val Müstair, lu les 8 ad in

0: E quel che aveva stato Loredana Bertè con in Semper Vert 1989 da un ustuno, quel titolo, sempre ben cool and maies urelias. Ures pels impuls, oz, impuls da Romedia Quint, de Cappella, ella ha scritto impuls per quest'amna de vart las casas en giadineses, a quel che ricorda el vide sia anfonza en conex culas casas en giadineses. Doz, oz vai denter auter per... L'obligazione della famiglia che capitava e da letzte Sures, da wart grosses Preuz, che eren lu in vir misteri.
1: RTR Impuls. Oz duente la veglia, casa in giardinaise una far del 30. I vegni un po' heikel. Is cercia in van un bogn. E dis domanda in nua che els vels in giardinaise slavaivan. Forza scotermai da buop, la sanda da oculazion, sunio ant il bacil, piglior del schif au a ciota til la maist con au a fraida, io un büt lova sur il ciò giù e duceder a fatta la lavada da levna. Co faivan que bap e mamma? Qued era un grand misteri. E li stess grand dera cicels faivan in let. Giambarlax erai vel su schölz e geva sa duana oz faina l'obligazion da famiglia. E fatta d'ella. Ed il spreis sur silvans pregevan gio da ciansla c'a tal scuders piorz de segnir ars sun plaza. Biermon planta, tradua con un plagiairin malizius il cuders e candinas in ladin scopardir usce non esce nus in giardinais. Però plez duc romantics o da fatta erotics deva que erter nus be ilas canzuns popularas. Quella del merla in tilla rama ci avisa il giuven c'è il desira marusar o quella cul cusal della mamma alla figlia da nunas maridar. Il misteri ter nus a stupaiva tals aviuls o curcia la vaccia niva manada o l'ura tanta da mazzo il pasci con variantes ordinarias e manciaras, in giunas de quelles nus chatta in tils dizionaris. Dalla canzun de las canzuns e la Bibla nu quintaiva neir il ravarenda sin chans la mai.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: 15 milliuns francs per campagna de votazione del Cercladur e la China pretende il fin della guerra in l'Iran. Il sendisce al microfono Florian Mon. Bendi. Ils aderents ed adversaris dell'iniziativa Na ad una Svizzera da 10 milions han planisava 15,5 milions francs per lur campagnes. Questo è un nuovo record da picche partite e comites ston pubblicialo budgets, scrive la Controlla Federale de Finanzas. La campagna per l'iniziativa ha un budget totale di 6,4 milioni francs. La grande parte dei raps vengono da membri della PPS o da politici e firme che sono da tiers della PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget totale di 9 milioni francs, ma in mese d'età viene dall'Unione Economica Suisse. Claire mein pli pauks raps dati per la reforma della legge del servizio civile. La monta la summa totale tant der els adherents sco er els adversaris a 300 milli francs. En la surselva, nella quantità de dons de selvagine en il guaut pech samidad els de vosons, comusen resultats intermediars del report de guaut e selvagina. La comparazione del zons 2019 fin 2023 con il Davos report del 2012 muss dentant grandes differenzas regionales. En la region de Breuil petesche trant rauter el Pign, trant muste e sumvic cresce per suenter la Vietzbein. Il report conclude che ins stoppe continuar con las mesiras instradades ed optimar quelles per contanger las fine miras a lunga vista. La China vuol che la guerra in Iran venga terminata o si sperce con possibile, senza che il presidente americano ha dichiarato che la China ha offerto aiuto in causa a il ministero dell'exterior chinese ripetisce la pretensione di una pausa di combattimento permanente. In fine della guerra gli Stati Uniti e dall'Iran scorre a lentir mondo. La pretensione di Donald Trump nel ministero ben menzionata in sua comunicazione.
0: La meteo.
2: Oggi si coverte di plova di ne puspera van tutti il suo entro mezz'di, sur 1200 metri sur mar, poi neuver. I fresci con 11 gradi a quera, 6 gradi in surselve, 4 gradi in legge di notte. La sonda dati aura variabile con uradi e fase sulle ives e la domenica si sitte e sulle if a quera dati fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin la 13 il tunnel de Roffle bloccato in omedus direzions, quei per vi din auto con panna. Il pass del San Bernardino sarà per raggiungere de Sedirtaz e con noi visite quintas in il pass dell'Alpsu, Lucmagne, Spleie, Bernina ed il pass del Furn.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Elle era venida de l'Egida, ieri della Stada, fatti una grandiosa performance a tuttina, aibo, tungiu.
4: Sì, è naturalmente un unfassbar fest. È una grossa Enttäuschung. Tut un po' weh, aber hey, es kommt schon gut.
3: Asi a Veronica Fusaro, ella dau tot en nosa ils, a ella e fatti tot andrec in una grandiosa performance, ma eba, e per nosa sa in tic in mail asch. De pli de dela ad insomma della domanda. Mi reis vu sonda a jeste? Quei ad auter caternus. Anna von les dodis. Adios un Gabi de Gonda.

0: insieme con Armenia, Azerbaijan, Lituania, Luxemburg. E si stau pel EST 2026. Depi Luca Henny al 2026, era acne mein token os nidin curdawo pel final del EST. E in mince cas, Veronica Fusaro, consume sadi, e si forse stau tutina in tec bianca nera antun antun don che se canzun abo survenio que che la maritava. Accostati con vus. Accostati con vus con mra al Eurovision Song Contest, al ESC, pina als chips, al de baiber, per se placas in canapè, son de sera, quella demanda venus chantau en casa e dort casa RTR.
1: RTR Centa la domanda da Lemna.
0: Exact. La domanda de Liamna marais vus al Eurovision Song Contest. Nu se vain ca cun Nemo, de pica Nemo e stas in tribuna se vainus, iai tot pusaival. El am usau tot quei che stau pusaival, grazie alla Svizzera. Vainus giu al Eurovision Song Contest a Jon Vergau in a show della surdimensionala, grandius in spitacle non oblidaival, a grazia alla vittoria de JJ dell'Austria, e si osa eba al ESC a Vienna. Accostati, mrais nibo.
2: Ja, ja, mehr als den Tren, ja, weil wir den Kant.
3: Also, du bist sincer, ich habe einen Bopper so gut auch, als ich für die ESC. Schau uns ist auch präsent, weil ich hier stau in Schweizer. Also ich stau top bei den Tieren, ein top präsent, also auch es für so gut auch.
4: E non guardare un passato, qua era semplicemente questo sfar, c'è a te, questo. Sono molto generale, sia lui in Svizzera e sono mai in fingere a godere l'ESC.
5: Io fai non più bugien, camerali ESC, on per on. Questo è un TikTok un po' frutt, con i costumi, con le lieute, con le canzoni, è tutto un po' surreale. E ci sono insieme in questa febbra, a ciò che è quello divertente.
2: Also, ich glaube, wir können ja die Performance wählen, wenn ich meine, die Plieke. Und jetzt ist es ein bisschen auf eine Mire, das ist ja ein paar Pacht, konnte nicht, das ist ja ein Buch, das Latin.
5: La tecnica, io vai buggia in camera, tutto quella roba che interessa a me, ad i dat negina emissione sul mondo che viene producida a Schiers con l'ESC, ad demerà cocco che viene fatto, plus puros, cazzolas, tutto insieme, questo è super, super fascinante. Io credo in canzoni, in act che viene mai da me da e nemo, ad a cote, che è la guadagna per la Svizzera, che è, c'è, io sai anche se sei sul sofa, come è, amici, ma ravel, che va, c'è, boah, amazing. Bier quai at ABBA a Waterloo.
0: Ils favorits de Livio Chistella, Dil Reminens, Son de Sera. Naturalmente, il Schweizer vasinus buoi, supponio. In mince cas, el ai quel che vien a fa la surdada dils punkts de la Schweizer. Ed el ai quel che vien a di Good Evening Europe. A fa beim veni Live de Berni, de Turicie, sei osa ebo exact, in minche cas, el ai quel che vignen annunzia all'antira Europa il punct che la Svizzera dat per lur contribuzion. Ad Livio Chistell, di vizai nusse gepescia, dema una sera toi, toi, toi, sei si mettinaca, el ai zanewa intec nervus. El in ies moderatur del Telesguard e quella gada la faccia per l'Europa.

0: Igl ei las endische mesa, adia surdun a Florian Mon.
1: Ils adherenze d'adversaris dell'iniziativa Na ad in Svizzera da 10 milions an planisavar 15,5 milions francs per lur campagnes. Quest ein nov record da pica partidas e comite ston publicialo budgets, scrive la Controlla Federale de Finanzas. En la surselva nella quantità de dons de selvagine nel guaut bich semidadel de vos ons, come os en risultat intermediaris del rapport de guaut de selvagine. La comparazione con il de vos rapport del 2012 mosse dentant grandes differenzas regionales. Lid conta tanto Donald Trump e Xi Jinping e ia fin senza che fes venir comunità risultats concrets. La varda americana di dentant che ia da convenies en las partes economia, agricultura et avions.
0: Grazie al Fitch Florian, a nus marantia Laura Studeggia.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: Ozla Sofia Freuda Adela fa è in tic parada. Ozla si curclau a sae plovra dine puspoi orvantut sur el suen termiez di. Sur melia 200 metri sur mar sai e dabain an qual scrotta neuf. Gli è fresh, con 10 gradi a quera, 6 gradi in surselva e 4 gradi l'engia di nalta. Demain sonda, aura variabla con uradis a fases sulle lives. Domenica se lo piscetti con sulei e lo dati a quera, joc graz.
2: Vias e traffic.
0: Attenzione a sede facile a 13 dentro Sargante Sankt Margreten. In vehicle che resce è la falida direzione. Attenzione! Se l'autostrada a 13 dentro Quera ed il San Bernardino ai colonnas dentro Rofla ed il tunnel de Rofla, la ragione è che il tunnel è serraus per cui in vehicle ha una panna. Il pass del San Bernardino quel è serraus per motivi di sicurezza. Con noi siete quintassi le vie del pass al Bzu, il Lucmagn, il pass del Spliglia, il Bernina ed il pass del Furn. A voi tutti e tutte le schesse di viadi, fidei attenzione a venire bene a destinazione.
2: RTR, mesdì, mesradio.
0: In Stiglia che il Ramonge sia in tec dappertutto. Quoi è il cas a Vienna, neocchiai, la fiesta federale da musica. In kurz Moment muss eine Musik ja e Ramon Slau an uns wenn die Skurio cool Heinrich Tuch bo Heinrich Tuch al Heinrich am Minche Kas el ei nies Hospgau sco proxim con uns dein avri Erwin in a Finiastra wirs la Fiesta Federale de Musica a Vienna.

Vostat la eserti erigliai 22 minutes avon las 12. A nus vignin dir in de quels grands spitacles ca se capete questa fin di amna a bien annomnada main la Fiesta Federale de Musica. Adins DJ, hai detti da per tot Romanches e Romanches, ad è la region de Biena, dati zecontes Romanches e zecontes Romanches. Adin de quels hai al hai.

0: Vignus dir quel post und du in quel caso che io faccio 1992 in grande lotteria a Pietrelen per in gita musica regionale con tre autos. Ad appilui quel mi discurio che in tec in causa idiota da fare in lotteria. A combien successo faccio qua, allora qua è dato reclame della Svizzera. Io ho dato per esempio 2012 di Braille, 2007 di scuola, 2009 è stato Bühne, 2014 è stato Arvanga cantonale, con quello che ho fatto, con quell'esperienza non mi dico che da mondo mai per quella causa.
1: A c'è un anno, Flavio, da incurici in expert per Miranda da Ness?
0: Ho expert in texto di Gau, io sto se l'uvera per il mio successo, ma io credo che stavo in un numero grande, ossia che con quel 6 milioni di budget, c'è sempre l'aigua bocca, sponsoring in scuola di per Wiener Monsch, che non ha un'arbeta, questo se l'uvera per il mio successo con quel che trovo.
1: Stuschi era klar, ka Heinrich Rey part de quel comité aus, als sie die Sponsors direkt zu nächster Kass Chapauenque.
0: Ja, io era Staatspräsident del Seeländischen Museverband bei jetzt lag die Streis lag, die Union des Streis lag, es winter mio Kolleg quel Kevin Swente war in so facce el Geschäftsleiter bei Wiener Monsch die SPV Schweizer Blasmusikverband und Union der Musiker Federale. Alessa lo jetzt so Heinrich Stoss de Vigny. Allora, io vengo in primo studiato e sento che fosse forse una causa. La mia idea è aiuta per tracciare c'è la strategia che io voglio mai fare con lui. KMU, 6 milioni di tecbia, 102 mila francesi, se potete mandare, allora io per tracciare quella c'è, che io mando la reggenza di tutti i cantoni, quindi in più livello. Io sono il canton. Quello che stavo sempre, perché in primo la risposta è chiara, non si combina in una relazione, non si sono buoni d'abile. Allora stavo da Patrizia, con argomenti esci o quai. Assente con questi argomenti non stai chiaro, e se lui buccionge, ma tocca a noi immenso preoccupare da scrivere in e-mail a me, e se tu dà risposta per e-mail. Quel già visto che accetta mai per in discorsi, quello piuttosto stavo greif. Tutti noi un super cerco in te cauto. Sin spettacolo che un musicante regenerescia circa 3-4 francs costa, se detto quei 7-8 milioni di tonne, tocca 10. A noi sono stati riduzzi per quel che interlacca una freccia mente a Juque in una mia zavon. A noi sono stati in una situazione con un notfall per Wiener Monsch, oder? Non è un siliente, a Schibi a Tempo, weil io ebbo giù per quei. Allora, wenn uns halt so studi in pin reduzi il budget in quel 2,7 Millionen, da du so spero che qui vigno bei tokel da vos biada nes nus que nus da nobel mo per sicurezza sai di terror ni cyber sicurezza di quei son zuri miets million oder
1: wie la ja che min in mercau e de la zures nit de l'industrie de dures con vos reuni so stehen de l'industrie de dures
0: quella de mondi son buschliet oder questo è un fake grave. Allora, lei vede un speciale, si gira mai in Biada Play. Biada, che c'è un capo in bocca.
2: Heinrich Schgier, un discorso con Hugo Scher, Heinrich Schgier, il giorno che si è il sponsoring della Fiesta Federale di Musica a Vienna. E a proposito, Fiesta Federale, sin RTR... .ch am Fleisbus ein Livestream, per cui auch ein Puschpai Konkurrenz de Marcha, auch alles dodische tun, und auch in alles dodische Wein, in Gada, ein Quai Sin la Rue Centrale, a Vienna, et lu alles dodische Wein, ein Quai Lucille Quai du Haut. A vous savez, per seguita, les Konkurrenzes de Marcha, sin nostra pagina, con clicca sil Livestream. A nous, die Vigeine, vous, se capesce schon, osa, bien plégé, de tout. Quels a quelles que ein de la romancia del grijun part de la fiesta de musica federale a Vienna di Vigeno se capesa toi bientun ed dina in pluna punct

Quei che ho stato John Newman, Love Me Again, in 10 minuti. Oggi sono le 12, io vuoi scherzare in cucina, buona creatività, per scaffì in grandios menu. Baby,

Ja, wusstet leis RTR, dus sei 8 minutes von la sendisch, que vuol dir che Gabi de Gonda fa osa plaunzi un platz per quels dus che compognan vuslu tras l'actualitat de miezdi. Gli ei Toni Poltera ed Erwin Kedof, els accompagnan vus cul piniev de l'actualitat de dots. Diau, gi visle vus vina von in stupena von miezdi, in bien appetit, cuidaten si cai, io sperel che detten si cai bien per vus. Io sono Lupo Spei, fegi buien a na vos, cao per vus, l'ura de las gratulazions, ozze stien us gratula a trais jubilares e jubilars, ad ei dat bia spazi per vos, auguris spontans al telefon. Tocam pitart, las 12 mesa, sin zu di, miu nom, Gabi de Gonda.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: E na scelta da nos temas, anche degna Madame Blair Dons da Salvaginia an its gods della Surselva. E pitat Laura an il magazzin.
2: Und da bin ich wirklich sehr glücklich und happy und stolz auf mein Team.
1: Della Presidente di Comité d'Organisation della Festa de Musica Federale a Biel, Elzion Fitcher Curta Vista sur Pia, che la Organisation. Happy e content in se Bettschins perde in Finale, forza los per neir usche Junsch, la Festa de Balapesa Selvana irte la Coppa Grigiunga, oi però Bettsch do.
3: Ja, allein sind hier überfreut. Fast schon in Degmarki, aber gleich auch. Aber wir sind zu deinen immensen Lorden.
4: Ja, klar, im ersten Moment fange ich dich noch mal. Wir sind in der Juffen Equipe, wir sind schon ein Bea-Jugador mit einer Experience. Am Ende ist alles gut.
1: Im Magazin damals, das Kinders der Match, Bell ist es mit uns. Ein Mikrofon, Toni Poltera. Il magazzino di mezz'ora è un interventi con le novità e perché i gente hanno iniziato a gozzi sur Silvans, le novità con Erwin Kaduf.
5: In la Surselva, nella quantità di donne di Selvagina e nel guaut strusch samidata, il Davosons, che mussen risultati intermediari dal rapporto di guaut e Selvagina. La comparazione dal Sons 2019-2023 con il Davos Report dal 2012 muss identant grandes differenzas regionales. In la regione da Brail patesce tranter autre il Pin, tranter Mustes und Vic cresce per suenter la Vietz Bain. Il rapporto conclude che stoppe continuare con le misure instradadas ed optimare quelle per contangere le finomire a lunga vista. Aderenze ed avversaris dall'iniziativa Na ad in Svizzera da 10 milions han planisava 15,5 milions francs per lor campagnas. Tenor la controlla federale da finanza sai a quei in nov record da piche partides e comitès ston publicar lor budgets. La campagna per l'iniziativa ha un budget total de 6,4 milioni francs. La gronda parte dals raps vien da commembras e commembras dalla PPS u bain da politikers e firmes ken da tiers alla PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget total de var 9 milioni francs. Bunamain la mesedat vien da l'Union Economie Suisse. Clara mein pli pauks raps dati per la reforma della legge davart il servec civil, tant aterensco adversaris impunten entun 300 millifrancs. En la Repubblica Democratica Congo è la febbre da debola rotora. Las autoritats annuncien 4 mortoris e 13 cas confermats, la tiers 250 cas da suspect. Ebola è fitch contagius e privlus. Senza un trattamento immediato monta la rata da mortalità a 90%. Expertas ed experts temen che l'eruzione sia già stata avant mais, senza che sia scovert. Quitats fece consont che il virus è rotore in una regione da confin urbana, quale possa accelerare la derasazione. L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping è ida a fin senza che fis veni comunicare risultati concreti. La parte americana di dentant chi aia da convenias in la spartas economia, agricoltura ed avions. Le due pli grandi spusanzas economiche saian era discurida vart la guerra dall'Iran. La vart chinesa ha pretendì che la via da Hormuz doi venire aperta usce prest scopusaival. Sebain la China sustegn veramein il Stati Uniti na il Ministeri dell'Exterior chines bec dic. Sönter la visita statale a Peking e Trump puspe sin via a casa. La Russia e l'Ucraina han mince mai baratà 205 prigionieri da guerra. Quei han oma due svarts confermà. Issa tracta di nem prim pass, in tut tuain mince mai mili poder tornar in lur patria. Quest parata è una parte della convegna per una pausa de combat da 3 dies dals 9 finils indis da match, ca consun servì alla parada militare a Moscow. L'Ucraina aveva mo sottoscritto questa convegna con la condizione chi dette in barat da prigionieri.
1: Jelas, dodage cinch, davanci in interlora, its temas cens specie nank.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: I balapè grigion, la coppa grigion, na vota c'to con la festa sur Silvana, totes dus squadras han pers il final, e che ci partoccia i balapè grigion an general del il president Klaus Kaluri.
6: Es ist wunderbar. Man sieht, der Fußball Graubünden, der lebt nach wie vor, auch wenn wir nicht gerade vor oder vorne sind in der Liga bei den Frauen und bei den Männern.
1: Feste als dieser Biel, la Feste der Musica Federale, con ein Javisch per et a tots.
2: Und dass, wenn sie heimfahren, noch lang, die ganze Nacht darüber reden und dass das noch lange in Erinnerung bleibt, dass das Fest, das sagen, hey, cool, das Fest war so cool gewesen.
1: Bech usche cool, li storge den rapinament davant Kitor de Jons e not vital, ci ves gie de paer en milion francs pils ostagis. Osa avant però l'ora.
0: La meteo.
5: Ozai blers nivels, si diven adina puspe blec, il confin de naive tranter milli e milli cincent metters. En il Sursès vegni 33,7 grads, en Lengia di Nota maximal main 4 grads ed en la Regiun da Quira 11 grads. Da Mount Domination vin avant, nivels e plievgia ma trantaren naiera fasas da Sulel. Dumengia es i sic e pli mi aival.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada A3 già i colonos tranter Ziran ed il tunnel da Rofla, la ragione che il tunnel sarà per cochin vehicola in a panna. Il pass dal San Bernardino sarà per motivs da sigirtat. Con naivesi di quintars in las vias dal pass Alpzu, Lucmagne, Spleia, Bernina e Fuorn.
1: In Spodeir, il balapè grigion è il de il pi importante, il final della Coppa Grigiunga. Codania, te las donas scuerti zomens on its teams favorisos, ti zomens a kei val poscavo calcio, te las donas tu san chazzas. E che puspe monta per le due squadre sursilvanas o il beddo in deda festa. Le donne sono perse con 0-2 e gli uomini si sluain con 1-4. Giancarlo Candines rapporta.
7: L'US sluain i onves ma bugien defendiu al titolo della Coppa Grigiuna. Ma al capo 7 gols, Lars Gedov, ha già un curt su entro le terrade dici.
4: Per me è io se sono in quel finale sono vergogni, non sono ben vittlondere al campionato, le vengono le in fine mira e qua fu stato flotto da prendere con e una brossa il focus sono più spesso in domenica, non sono buggici tempo di essere venuti che facciamo in avanti.
7: Il focus già si il campionato in terza liga, non che la US Slovenion ha ed infla alle testa con 4 punti e più avvantaggi sulla concorrenza. A cui ci un giugno si vuole la fine del campionato. La chance di tornare su inter 4 onze in avanti alla seconda liga regionale è più piccamo realistica.
4: Se non sei in prima, vuoi sì, lo fanno se c'è fallo, no? E chiaro, non sei mai dice, non è mai proprio stato la fine mira, ma ora si vince a casa, se non sei in super con 4 punti di vantaggio, adesso vai non in per giù, se è un po' vergato, ma ora stavi a Londra a sparare 3 atrasque.
7: Esco Lars Gedov di, oggi al finale della Coppa Grigiuna contro il Puslav, ora vantotto musau in causa. Els vengono per grande parte di tenere pece ad una ferma equipa della seconda liga. L'Ugezia ha il sentimento che ha ridotto l'equipa delle donne del team sur selva e su entro la terrada incontro tutti un cazzes. Per la prima gara insomma, Oinles sur Silvanes stade sen in finale della Coppa Grigiuna. Ihr Stau in ulterior punkt kulminant tenor la Trenadra Bea Kedov so entra la promozione in terza liga la saison vergada.
8: Nus essa ne vende quarta liga, minisi in terza liga, do in leo de vontire la tabella, qua che se capesce budu setz. Voin u on la star mezz quella fine mira de vini al final, ad essa vini in qua final, in se se nus faccio un gran sviluppo, qua am blidoi nus bunu ma minci ton in teca, nus ven massa e leut, e oz ad un tour in massa, kan diec, patrcio e sviluppo, vus vas facil za vos ustrois ons, qua sto bi.
7: Et il team sur selva, vimmer au ne von. Den Ton contrario als Kollegen der Schluinion, eure la seconda liga è un igin tema.
8: Ja, also nur seconda liga sind schon nur so momentan am Bugat, aber nur für mir rede statt von Tier la terza liga, a schon sto in el team und sem schon so ein schon wie sehr aus können stetten. Schon essen uns laut rond il Cup Grigion sich gelb präsent, also ein Sprein del Final.
7: La grande fiasta so Silvana ha buttato la Coppa Grigiona 2026. Al focus lets orienton till equipe de Schloen schuetti al team so selva già os in qualche specchia a sin les proximes finemires.
1: Il takt della musica, ma era il takt di puls dils responsables della festa della musica federale, che als desabiel, nero abbatter different. È stato un connex direct, ir con l'ora. Che c'è l'onza via, ogni faccia, l'ora in sciopisco, c'è la è. In uscenzo, ir dat improvvisare un po', soprattutto tra la concorrenza da marciare. Che i puspe lascia schlagare i puls della musicistas e dits musicists, più spert. Merco, e da guardare da star in takt. Fabia Caduff è la ONG avanti la festa on set di scurire con la presidente di comité d'organizzazione della più grande festa de musica del mondo.
9: La festa de musica federale a Biena è in diverse spezie una festa speciale. In sede era la festa planizzata ad Interlaken. Il comité d'organizzazione della parte sur de Berna ha ort motivs finanziali stit giù la festa. Biena è salida eint. In peda quattro rons de planizzazione ed organizzazione han istovi far tot la lavur infra un on. Ed usce es la domanda arrivata ter la politica locale Nadia Günther.
10: Und ich muss sagen, ich musste wirklich nicht lange Zeit haben, um zu überlegen. Aber ich trage eine enorme Verantwortung, weil wir haben mit 0 Franken gestartet. Wir hatten kein Konzept, wir konnten nichts übernehmen. Können. Und jetzt in dieser kurzen Zeit ist wirklich wahnsinnig. Aber wir haben es geschafft. Und ja, das zeigt es, manchmal braucht man eben nicht so lange Zeit, sondern manchmal geht es auch in kurzer Zeit. Jetzt müssen wir es einfach noch über die Bühne bringen.
9: Il quart tempo de planizzazion non es stat l'unica sfida. A Biena vengan spettadas 25.000 musicantas e musicants ed a mobler de pus 10.000 visitaders e visitadras. La sgiurezza nomna la presidenta con la più grande sfida.
10: Das ist, haben wir enorm viel Geld investiert und auch wirklich Wissen und dass wir die Sicherheit safe haben, so gut wie möglich. Und natürlich Gastronomie, dass wir alle gut verpflegen können und Vereine, dass die glücklich sind und mit vollen Bäuchen wieder spielen können. Eben jedes Ressort, denke ich, hat ein bisschen seine Herausforderung gehabt. Und auch der Verkehr natürlich, oder? Weil den Verkehr muss man sehr gut lotsen. Und da haben wir auch wirklich kompetente, gute Leute und das haben wir auch gut geplant.
9: Da tut la Schweizer viaggian musicas a Biena. Hotels ed otters lös per pernotar in tot la region sun stats subit occupats e per procurar per una festa senza in caps ses avisa sun voluntaris. Una gruppa de voluntaris s'agnu svelt insembl cu la giute de musicantes e musicants de la region de Biena e Berna. Però finoz mancian amo persunas ci pudessen dischargiar un po'.
10: Ich glaube, wir suchen noch am letzten Tag und man weiss ja nicht, die einen fallen aus und dem, oder passiert vielleicht sonst etwas und das muss man alles mit einbeziehen. Aber es ist ein harter Job und es ist ein Ressort, das auch sehr stark gefordert ist. Und wie gesagt, wir nehmen wirklich jede sehr gerne, die hier mitmachen oder will mitmachen und Unterstützung gibt.
9: Nadia Günther, ci ha la responsabilità per la festa de musica federale, impromette che questa festa vegn otra con le feste de musica passate. Is vuol essere innovativs e sporgere un programma per giovani e vegli e la tenda avvierta des star simbolica manch per una festa avvierta per tutte e tutti. Is vuol schiaffir memorias a Biena.
10: So, da heisst, dass wir das Fest so den Vereinen, der Bevölkerung könnt, präsentieren, dass sie zufrieden sind, dass es ein gutes Fest gibt, dass man die Leidenschaft kann teilen kann, dass man gute Gespräche hat, Feste tut miteinander und dass, wenn sie heimfahren, noch lang die ganze Nacht darüber reden und dass das noch lange in Erinnerung bleibt, dass das Fest, das wir hier in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, das sagen, hey, cool, das Fest war so cool gewesen. Dass das gut in Erinnerung bleibt.
9: Una festa ci des coliar cu la musica, culturas e linguas e persunas de tot la Svizra, quas giavuja Nadia Günther, la presidenta del comitè d'organizzazione.
1: La festa da musica federale che als deis a Biel, ils malets, ed ils malets che ci vim marciò, per esempio, e blirang da ple, catez sen nossa pagina d'internet rtr.ch, lo catez artecials, fotografies, audio e naturalmente scudec ils videos. Il rapinament, not vital ed il pritsch da l'art. RTR os terzes publicia its contrasts ed voi per in rapinament in million francs e dus ostagis. Il rapinament è capito avant 14 ans an l'Africa an il Niger. Fin ossa era Kelly Storgia an conoscenta angal als Pax, not vital ed il fei de sia Savregna Niccolo Cretli, che ni rapinò, racchinten in moda impressionante l'istorgia os per la prima già e che ad RTR. Sia ci vain rapportò, oido diverses reazioni alle medias nazionales, Milena Bassin o perseguitò per nox ed osa etter me andin in studio per dar plet e faccia. Milena, in prim però, savesses per progetti sommari film di contrasto, perché ci vuoi, esatto?
11: Not vital fa arts in tutto il mondo. Per esempio, la fin degli anni 90 fa affermativa ad Agadez il paese Niger in Africa. Si è parent e da quel tempo studente d'architettura Niccolo Cretli è avvento 14 anni allora in Olo per fare un practicum. El ed il assistent indigente de Not Vital sun allora nies rapinos del 2012 ed ils kidnappers empretais 1 million euros. Un terz o Not Vital paio direct e Niccolo Cretli es nie libere turno in Svizzera seme salf. Il turek ed assistent avent lö sei nie liber B. Grazie ad un parent con grande influenza, quid is la famiglia africana invers RTR. Zieva il rapiment non poteva not vital più tornare in Africa e fino ad ora la situazione trenter l'artista e la famiglia africana tendita qui mosse tutto il film.
1: Interessante, in ogni caso in storia scuola in crimine potesse erdere la storia di quel rapiment e il pagamento di quel 335.000 euro di not vital o paia als kidnappers che le ne da derzada an differenti media svizzera scali storgia Milena che e non san lo las reaktion san kale si storges
11: in prima linja em differenti media raccontò li storge del rapiment le informazioni ci surven or del contrast col nom not vital ed il prezz dell'art sun novas e per que es il focus delle altre media de declarer li storge. La Südostschweiz scrive, per esempio, che er Adelse già questa storia occupata da spö un tempo. E il portal 20 minuti ora quinto li storia, certo, se i commentari non semniente che ci c'è not vitale, altri discutono su da qui si des insomma viaggiare in un tel paese ed il terzo nomnen allora a tutte le persone che commentano Kulturbenausen. Di meno una discussione piuttosto superficiale. Un po' oltre tu ne quittel Tagesanzeiger, ci ho fatto un articolo che nos occupa del rapiment, ma ben declara il modello del lavoro dell'artista. La base per queste domande è l'emissione da RTR La Show. Le discussioni, vem in avanti i commentari, e va per la domanda chi ci profitta scuotere la produzione d'arte in Africa. Certo, sono d'accordo, c'è qui non già da paese più alte paese che usito in un paese, o c'è scuotere not vital declara qui era il film. Certo, c'è un commento dicen, el fa c'è qui c'è c'è tuoz fem. Una fer col art in un paese povero, in un cels ricci ed als profitation e deciden.
1: Tanto avanti, Milena Bassincio, per scritto per noi i commentari da differenti media in Svizzera, la storia antica di rapinament potete guardare sen play RTR, il contrasto con il nome Not Vital ed il Preach da l'Art. E ci cicate ersen rtr.ch la show menzionata da Michel De Cortins, l'Otrantrotter, la storia, scusi le sbuacce da Not Vital, ce l'hanno promesso detta RAPS per un spital in Nepal, ci becci tutti in una parte che il RAPS è in Nies, infine in Nepal. Sì, insomma, e naturalmente rendi a mince casa de Telleride e scio rtr.ch. Il magazzino di mezz'idea che stoia sulle 12 e 20. Prisca Bundi è stata la producente responsabile, Irvin Caduff ha fatto la redazione delle novità e dai microfoni ho accompagnato Tony Poltera e Michael Bublé. It's a beautiful day. In caso, piangono scegliere scocci ieri.

0: Gli è stato le 12:30. Bigbus, vestentau en RTR.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ed io sono Gabi De Gonda, accompagno il bus tras l'ora di gratulazioni alla fine, venus lupus pei, e oggi in Victurne, in Victura, che sai a gude las auas termalas di bognengiadina. Nos vain otzer veniu gratulazioni per trais jubilars, dai non nos rovesti neo che nos esce intermetter la scadiola, a sai che nos vain schon da fa. Aber in unserem Venue messen die WhatsApp. Bein wenig! Ich gehe Dina, gratulieren uns am Prima, quelles a quelles, que survenien gratulations via Radio, via, via Messadini, via E-Mail an uns wein treis Jubilares, que an oz Anniversari. Duas Jubilares adin Jubilares comprem minus Aftan. Aftan cumplenesche oz la Ottilia Maruk siu si sontavel Anniversari. Per vus, dona Ottilia Maruk, astio leger suan dontas lingias de gratulazion, la brev quella ai Pulit liunga e speral de bu scarpiciaca o sco sur Silvana. Ca stati scret per vus d'una Ottilia Maruk. Mia chiara duana, nostra chiara mamma e nona. Per te se santava l'anniversari ad gratulaina de cor e di avvijain tut il bun. Blera sandà, fortuna, contentezza e plagiar per teis nov on de vita. Cia tu possest passantara mo bleras, bellas uras, cun tia bellina e bab insemmel cum viaggiar u ir cul velo. No tuats minciu un singul at lain ingraziar de cor per tut quai cia tu fas per no. Sia quai ciurarteis abiadis, far giantars, telefons, uras alin lunga, c'è la ureglia bruja bot. Giuda, giudar da quia, e da là, e da mo bler autr pu. Tu fajots usce bler per no. Tu esch il cor de nostra famiglia, simplemente una persona danar. Oz hat die Vigina un bel di de festa, jauda teis di ed at lascia servir ed ir bain. Quai ast merita. Ad vain fitch fitch jent, una branclada da tia Bellina, da teis omet Andrea, teis abiadis Silvan, Nadine, Damian, Finn, Samu, Picu, Elia, et teis ufans Ladina, Curdin, Seraina, Flavia e Kevin. Cordiala gratulazion, Ottilia Maruk. Una donna fech engagata per sia famiglia, ad io crei che vos gratulans an eccerniu la dreccia canzun per angrazia a vos. Ottilia Maruk, per via si sontavel anniversari, a vossa famiglia divijau la canzun Dankbarkeit de Heimweh. Sincera gratulazione del team RTR ad in B di de Fiesta.

Questau, Heimweh cun Dankbarkeit. Oggi quella canzone mi viene divisata per Ottilia Maruc de Ftan, che complanesce 60 tons, tutte le scarse, l'antira biala compagnia, hanno divisato e d'orvan tutte ringraziavo ad ella per tutto il bien che ella fa per els ed ellas. La prossima gratulazione quella va è da casa va Lumnezia. La complanesce oggi la Maria Bride Casut de Falera, siu 80 anniversari. Per voi, donna Maria Brida, una gratulazione del personale, del tutti i concussedenti e concussedentes del De Casa Val Lumnezia. Els tutti, gratulation a voi, cordial mein, a division, ma al bi e bien, a tutto il meglio per nief on de vita. E per completare gli auguri che vengono per voi, el De Casa Val Lumnezia, donna Brida Maria, voi non sentiamo in titolo della Società di Musica di Falera. E spero che voi sappiate ciaffen di quel, la Fuchsgraben Polka in Toc con Schlonsch. Sincera

La Fuchsgraben Polka, la Società de Musica Falera, ai questau, a quei toc plenschlange venus udiu oz pala Maria Bride Casot de Falera, ella cumplenescia oz siu aciontava l'anniversari el de casa Vallumnezia a Vela. E lau restainus diest, per cui che lau vegnoz fac fiasta dobla, nominada mein cun Fernand Siegenthaler, el ai orions de Degen, a cumplenescia oz siu navontavel anniversari. El de casa Vallumnezia. E per el sincera gratulazion da conhabitons e tot il personal. Per scisai, vai gratstiu, toscher in tic. E per Fernand Siegenthaler e siu navontabel, talai nus os, al corvril de valada cul himni alla primavera. A lu, forse clavegne.

0: Himni alla primavera, questa al cor viril Lumnezia e quella canzone va nus udiu oz per Fernand Siegenthaler. El cumplenesce siu navontavel anniversari oriunds de Degen a Aissasens, el de casa va Lumnezia. Sincera gratulazion. Ad oz, astienus sa capesce epus pe metter nostra scadiola s'imposta, oz avam jetz di, aisi, oh, smoranus. Aisi la Olinda che dufta maladers che ha gratulau a siu fra Herbert Manetsch. El vive a Vezicon, a cumplenesce si sonta, a tu nau, a iesia cu dona Olinda a telefonau.
1: Io la gratula den mio fra Juven del Herbert Manetsch zil si sontaval. A je visade del to bien buona sanedat, cleg, ventira, a tot quel qui drove simplement ella vita. Einfach chi mondi bain con el, einfach mal bien, che il vai bia plege con tot quel che fa.
0: Aschia Olinda, che dof ca gratulau a siu fra. Al Herbert Manetsch servem proxima main posta de DRTR. Sper tot els plegers che il doi vi con ses hobbies vai nos esperanza che la gi chaffan de la scadiola de RTR.
2: RTR, les gratulazions.
0: A Tirnus vai Wiener Won. Schabus, weisen Sie die, en Familie, en Mitsperenz, en Konischenz, kann oz Anniversari, oz ils 15 de Maj, in Belezia Datum als 15 del Stun, telefonai a gratulai, a divisa in Titel de Musica, a de Schia a vossa jubilare, nia vies jubilar, la possibile dat, de Gudinia, las duas entradas libres pil bon en Giedina. Movin avon, las lingias, quellas enchantadas sin vert, no loch cien, veng 20:30.

0: Leader, quei cau stau Adele Taville, wusstet leis RTR 6 minutes avon Lina, quei cau eiles gratulaziuns dils 15 de maig. Adio astio losa fa benveni alla Maria Vincenz che telefonesce a nus de Quera. Adele ha probabel de gratulà. Bien di, ni buonasera, benveni Maria.
1: Bien, grazie, buonasera. Io les voglio gratulà a Noa, Auerhammer, fil Rocciava di de Nascienza, da Dachsen, che io ho visto del tutto bene. Gratulerò a mon manager, spero che mon di con il bail, perché qui è un video finito, imprendisato, ne sei bocciai, il sa far buramon, già per qua sa tata sa declarato, perché qui il cresce sette la tata, a lei sa declarato del tutto ciai, spero che la gi. Chi mon di sempre mai in bain con il, che l'ampli sia via.
0: Il Noa, cosa ha il stelleo negli imprendisati e negli giovani?
1: Jo-Jons. Tra Majorenz, ne cogliinze qua.
0: Gè?
1: Majorenz.
0: Majorenz, creo, con vegn. Nie è questo. Forse questo. Forse de mio temps. Forse può essere se mi dà o Maria. Può essere chi è con Jo.
1: Nie è con vegn, ma io credo che sia io in giù, senza credere che sia con Jo.
0: Quello è probabile io in giù. A cui è bene, Shaya. Noa Otz Jotjons, Adele habitesse a Dachsen.
1: Ne.
0: Also, elle luziu tionefs.
1: Also, il secund cogins.
0: Il secund, also, in a sorra de tei, quasi ubeadi.
1: Ne, exact.
0: Ah, si, schonsko. Ja, luasi, eins bo, forse, un tic parenz, bo?
1: Un tic. Also, grostante.
0: Grostante. Sa, congess in a quei...
1: Grostante,
0: spetti in gamarie. Nus vengra als telefonskre ein Liebers, a schenke nus duas marai nus agrad an zemen koins di Grostante. Sa busche Kumar, Grostante. Lei venega.
1: Kofusi na buona te monta.
0: La sora del tatu della tata. Niki stat. Onde de secund grad. Jetz vese un esser.
1: Also nev di ceo magari.
0: Die, aber io creo che jetz è korrekt. Onde de secund grad, ne vi?
1: Mm-hmm.
0: Grostante. Mm-hmm. Ok, stai-nos dir qua. Al noa ser venia minchicas e la chance de gudinia las entradas per ia scuol, ci sa forse con quel vezon plige de qua, sai bo.
1: Adil da elsta da dachsen e bo con flais vos lo sono per che ave de court gratulava si tap.
0: Mm-hmm.
1: E tra giulen chatta match.
0: Tip top, schon e flassen us elo. E au hammer.
1: Sai
0: ona dina s'annunzia. Maria, ti has già visau per quei giovani che hanno la vita con lei in la canzone di Peter Reber?
1: Sì, a quei i vince dir in dialetto bernese, per quei fa nuot qualche pesce di si dire, per quei che quel gi hai una mancione.
0: Hanno manco che ti...
1: Che bene.
0: Die Wieses E Adel Noa. Noa Auerhammer Adaxen Ort Jotjons, Budient at Leines Quella Canzun. Maria, in Bisa intermiets di a Gauda la fin di Amna.
1: De qua di Wies, io vado di a cantare me.
0: Jetze dine bien, jetze dine bien.
1: De qua dine bien. De Wiesel E a te, in grazie al Fitch.
0: Tocken in altrega. Stai bene, grazie Maria. Ciao.
1: Ciao.

0: Al Peter Rebercun e vünsche dir la canzun che la Maria Vincenz ha divisau ad al Noah Oberhauer che ha oz giotionza viva a Daxen. La proxima che hai al telefon a vol gratular, a sa gratular è Annabetta Fried che dalla finestra nus de sent. Allegra dona Annabetta.
1: Allegra.
0: A citer mateis vos auguris.
1: Andrei de lesson gratular a de Mil Fried che sta a scuol e la oz a tanti due dont. E de... devo già tutto bun, s'andà e se posso fare un modello di abis.
0: Ele vi esquinau?
1: Hai.
0: Mai sa un speras vi, a bai brin caffè? Nico vesi o?
1: Ja, questo fa una freccia.
0: Ah, ok.
1: No, questo lo fa un po' più tardi.
0: Fidia, es busco i asci, ed enton, per quai venus di RTR, per termetter salizia d'auguris per anniversari asci. Dona Annabetta, vies om Andri, a vus vas divisau in titel della Società de Musica de Sent.
1: Hai.
0: Aber Emil Frita sunau. A scuol?
1: Hai, sta a scuol, ja, sunacaio.
0: Ja, sunacaio. Fi, tip top. Lusperainus, ca via squinau Emil a diet schaffen, del böhmischer...
1: Perché Andri se frara suna 52 anz in la musica de sent.
0: 52 anz?
1: Hai.
0: Respekt.
1: Io sono
0: una vaia,
1: ma non ti smette.
0: È la facile si le si udì, in quella musica.
1: Ah,
0: è la facile si un pensum. E per Emil Fried, wie es quinaut, l'einus oz böhmischer musicanten grüß. Grüß.
1: Hi.
0: Sperren che la giaffen da qui toc.
1: Hi, hi, flech.
0: Annabetta Fried, grazie al pilzelit al studio.
1: Grazie,
0: Cicerella. Adi, a tutto il buon.
1: Arrivai, grazie.

Jalina, 7 minutos uras de Maratchi che sorvegn auguris via messaggi WhatsApp. Nus vain sorvegniu ina gratulaziun per Hortensia Blanc. Castati, no gratulain a mia sour Hortensia Blanc per ses 67 anniversari e giovijain impustut buona sandà e fortuna. Rivain versaira, tiar saluts dal tia sour e da tuot la compagnia. Scret els auguris a mengia fila Luzi de Ramos. Nus vain a unina ulteriura gratulaziun, quella va a Quera, la cumplenescia Imelda Bergamin oz siu si attonta si a tavel anniversari. A caustati scret, tiara Soura, cordiala gratulaziun, vin avant, buona sanadat ed un bel de festa che il gevige tia Soura edit. E naturalmente, wie schön, unser Wust tut zu tut, dass gewiss Otzils Quindisch der Match, wie es die der Fiesta in einem Perneuveldi, cum biabia las faces rientes an tuem Wust, a personas cambudien Wust am Anedien e bain cum Wust a pupronien Otz Wust a cajunde wie es die der Fiesta. A scha Wust a casa an kunisch isen, si tica Otzils Quindisch der Match, anniversari, movin avon, nus wein am spazi per vos auguris, no loch cien, wenn wenn ci un 30 per gratulare. A 079 200 70 07 per trametter vos auguris via messaggi WhatsApp.

0: Afterbirth, Kalyon, Meli, Anovcian, 86. RTR, las 13 ei exact, nus vein al telefon Dona Jacinta Kolb, che telefonesce nus de persons, a cui andrecht, Dona Jacinta.
1: Che leo se ia.
0: Vus veis e al divis de gratula. A neo van vos auguris.
1: Il es gratulare di Melda Bergamin de Coira. Se ci 77 tavola anniversari, a divisire della tut pum, plers plageirs, cui ci sbeati, e vince cas pum a sanadat. Con la canzun di Jodler Club Visiberg, Bluama.
0: A quel vei non si capisce, sem ciao per vus, dona Jacinta, a Dio spera che Imelda agi e plige de vostra gratulazion. Divis la vus in BD, si persons a buona fin di amna.
1: E Rusei, un grazie fitto.
0: Alla cerca, d'un pau radis de soleil cauls, ha?
1: Io vesso un scugendo.
0: Non si chiassa l'uscion vini plonzion. Ma bai, noi se l'zumens de glaccia la freida Sofia, la Sofia freida. E vergai, schlu, stoi nos esser positivs. Adia, dona Jacinta.
1: Adia, dona Gabi.
0: E natural, ma in cao vini la canzun, giavisade da dona Jacinta per la Imelda Bergamin. Bluama del Jodler Club Visiberg. Yeah.

E quellas flurs musicalas del Jodlers Club Wieseberg, quellas flurs musicalas envenidas divisadas oz della Jacinta Kolb de Persons, ella ha gratulau a Dimelda Bergamin de Quera, che complanesce oz sia tonta sia ons. Lu venus ons reveniu in messadi WhatsApp, quel prendinus che pesce gest ossa, amarain tica gratulescia a ti. Nus l'an gratulà ad agli Alfons Vanzin de Curaglia, sinsi una talezzi di vijain tot bien, buona sanedat, ad un grazie al fec per la petta e per il caffè de dir e la buona compagnia. In bidi de fiasta, carcelitz dil stuars de Sumvic, ascia la gratulazione oz per gli Alfons Vanzin de Curaglia, tut bi e bien godi vinavon vies di d'anniversari. No loch chien, wenn wenn chun 30 au nin appel fetje bujen, scho vus leis gratula, prendesse forse jes la cousine, la kijun per quoi kie schon wenn ver gaulina, no loch chien, wenn wenn chun 30 per gratula a vossa jubilare nia vies. Jubilare.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semper Vert, Zuri Hit, Finter la Scovrida, RTL, Uscivaria Scolavita.

0: Sena.
1: Las novitats da RTR.
2: Anc mai è vegni impundi tans de ners per ina campagna da votazion sco per quella da na ad ina Svizra de 10 milions. E la WHO avvertesce des nus cun gusts dulcs. E gli alles duas, mio nom, Erwin Kadov, ben vegni. Aderenz ed adversaris dell'iniziativa Na ad ina Svizra de 10 milions han planisaver 15,5 milions francs per lur campagnas. Tenor la Controlla Federale de Finanzas saia quei in nov record da piche partides e comitees ston publiciar lur budgets. La campagna per l'iniziativa ha un budget de total 6,4 milions francs. La gronda part dals raps vegnen da comembras e comembras dalla PPS u ben politikers e firmas candidaters alla PPS. La campagna contra l'iniziativa ha un budget total de var 9 milions francs. Bunomain la mesedat vegn de l'Union Economie Suisse. Clara ma in pli paux raps dati per la reforma della legge davart il servizio civil. Tant aterenz square adversaris impunden entun 300 mili francs. La Svizra, l'Union Europeica e 35 ulteriurs paiais volen creare insieme un tribunal special per l'Ucraina. Qua comunicesce il Cusail d'Europa, co-organisesce l'installazione da questa istituzione. Il tribunal doa sclerer crims de guerra che vegnits commess in l'Ucraina e punir quels. I doa esser in completazione al tribunal penal internazional per serrar in allargia davart las competenzas. Il Cusail federal ha decidi che era la Svizzera sa participescia. Definitive qua dentant pir cur che il parlament ha da ses consentiment. L'Organizzazione della Sanità Mondiale WHO avvertisce da sacchezza da nicotin ernomnats White Snus. Quels gusten savens dolci contengono dentant nicotin. La WHO critichesce che il concerns da tubac pledent in consunt liot giufna con il gusts dolci. Tranter il 2024 e 2025 in quels procura per una svelta da prest 7 miliardi di dollari. Contrari als nüs konventional, na contengen ils pitchens sagets na gin tubac, ma vain suletta mein il nicotin che fa dependent.
1: La meteo.
2: Ozai blers nivels e divegna dine puspe blec, il confin da naive tranter 1000 e 1500 meters. En il surses vegni tranter 3 e 7 grads, en lenge di notte maximal mein 4 grads ed en la region da quira 11 grads.
1: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonos tranter Ziran ed il tunnel da Rofla, la ragione che il tunnel sarà per qualche veicolo in panna. Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con noi vesite contarsi le vie dal pass Alpsu, Lugmagne, Spleia, Bernina e Forn.
3: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di tar RTR. Con sempre verts. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Er la Svizzera sustegn in tribunal special per l'Ucraina e la WHO avvertesce des nüs cun gusts dulcs. Il las trais, mio nom Erwin Kedof, beim Veni. La Svizzera, l'Unione Europea e 35 ulteriori paesi vogliono creare insieme un tribunal speciale per l'Ucraina. Qua comunica il Consiglio d'Europa che organizza l'installazione di questa istituzione. Il tribunal deve chiarire crimes de guerra che vengono commessi in Ucraina e punire quelli. E deve essere in completazione al Tribunal Penal Internazionale per serrare in allarge davanti le competenze. Il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera si partecipesse. Definitiva è quella intanto per cura che il Parlamento ha dato il consentimento. L'armada svizzera tranesce in Francia da saietare ort helicopters. Qualche capitia là per qualche la spusavladazza in Svizzera saien limitadas e per rinforzare la cooperazione internazionale. Tenor comunicazione comincia in quegli esercizi oz e durien infine il 22 da maggio. Saietare ort helicopters saia fitch complex. Da una parte per vide la piattaforma instabile dal helicopter, dall'altra parte per quale le relazioni di vento s'ammidien continuate main. L'Organizzazione della Sanità Mondiale WHO avvertisce dei sacchetti di nicotina, ernominati White Snus. Quels costano savens dolci contengono dentant nicotina. La WHO criticesce che il concerns de tubac pledente in consunt liot giufna con il costs dolcs. Trant il 2024 e 2025 è un quels procura per in svieuta da prest 7 miliardas dollars. Contrari al snus convenzional, na contengen il spicens sacchets na gin tubac, ma ben zuletta mein il nicotin che fa dependent.
0: La meteo.
2: Da me un domination nivels e plievgia, ma trantrenna jera fases da soleil. Domenica es is sic e primi aivel con enfin des doc graz in la region da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dal San Bernardino es era per motivs da segietat. Con naiv es irquintars in las vias dal pass Alpsu, Lucmain, Spleia e Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mesdi da RTR. Cun sempre verts, hits, escovridas. Musica non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Semper Verd, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Uscivria, scolavit.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Er la Svizra sostegna in tribunal special per l'Ucraina e la WHO avvertesce des nüs cun costs dulcs. Igl era squatter, miu num, Ervinca Duf. Benveni. La Svizra, l'Union Europea e 35 ulteriurs pajais volen creare insieme in tribunal special per l'Ucraina. Qua comunicesce il Consiglio d'Europa, organizesce l'installazione da questa istituzione. Il tribunal doa esclarir crims de guerra che vegnits comes in l'Ucraina e punir quels. I doa essere in completazione al Tribunal Penal Internacional per serar in allarge davart las competenzas. Il Consiglio federale ha decidi che era la Svizzera sa participescia definitiva a quadentant pir cura che il Parlamento ha da ses consentiment. L'armada svizzera tranesce in Francia da saietar ort helicopters. Qua capite là, per quale le spusavladazze in Svizzera saien limitadas e per rinforzare la cooperazione internazionale. Tenor comunicazione comincia in quels exercizi oz e durien infine il 22 da maggio. Saietar ort helicopters sae fich complex, da dina vart per vida la plataforma instabile dal helicopter, da l'autra vart per quoque las relaziuns de vent s'ammidien continuada main. L'Organizzazione de Sanadat Mondiale WHO avvertesce da sacchets de nicotin, ernomnats white snus. Quels costen savens dolce contengono dentant nicotin. La WHO criticesce che il concerns da tubac pledenti in consunt liot giufna con il costs dolce. Trantre il 2024 e 2025 an quels procura per in asviauta da prest 7 miliardi dollars. Contrari als nus convenzional, na contengono il spicens sacchets na gin tubac, ma ben sulettamain il nicotin che fa dependent.
0: La meteo.
2: Damaun dominesce nivels e plievgia, ma trantrenna iera fases da soleil. Domenica esis sic e primi aivel cun enfin de stoc graz in la region da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dal San Bernardino esserà per motivs de segirtat. Cun naif esi de quintars in las vias dal pass Alpsu, Lucmagn, Spleia e Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR. Uns cuvridas hits e sempre verds. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Un tribunal special per l'Ucraina, che l'es l'Unione Europea e 35 altre terres, 30 chelas e la Svizzera. E più tardi nel magazzin giungono in prima già nel stadio da hockey, la Svizzera è la prima partita di Confederosa ai campionati mondiali, e specie gli americani questa sera. Ed una gruppa di deputati e deputate di Consiglio Grande pretende ossa il più grigion in posto di prevenzione della pedofilia. Altri cantoni sono ancora più giunti.
2: Es geht wirklich darum, dass sich Menschen, die irgendwie sich bewusst werden, dass sie sich von Kindern in einer sexuellen Art und Weise angezogen fühlen, dass die irgendwoher sich wenden können.
1: Ein Mikrofon, die Benvenia, Toni Poltera. E noi siamo Giovanni, in gesto il magazzino di informazione, il blog da novità, e oggi con Erwin Kaduff.
3: La Svizzera, l'Unione Europea e 35 ulteriori paesi vogliono creare insieme un tribunale speciale per l'Ucraina. Qua comunica il Consiglio d'Europa che organizza l'installazione di questa istituzione. Il tribunale deve esclarire i crimini di guerra che vengono commessi in Ucraina e punire quelli. E deve essere una completazione al Tribunale Penale Internazionale per serare una larga davanti alle competenze. Il Consiglio federale ha deciso che era la Svizzera a partecipare. Definitivo è quello intanto percorso che il Parlamento ha dato il consentimento. Il Sudan dovrà urgentemente agire umanitario. Questo scrive in pliras organizzazioni dell'ONU. La situazione nel paese da guerra civile sia inquietante ed in fine il settembre potesela anche venire mendra. Tenor l'ONU patescono quasi 20 milioni di persone nel Sudan da fomaz. Da più tre zons dati nel Sudan in una guerra civile tra le truppe della reggenza e la milizia dei rebels RSF. Le organizzazioni dell'ONU pretendono una pausa di combattimento immediata. L'Organizzazione della Sanità Mondiale WHO avverte che le sacchette di nicotina erano nate white snus. Quelle gustose vins dolci contengono intanto nicotina. La WHO critica che i concerni di tabacco pledenti in consumo gli giovani con il gusto dolci. Tra il 2024 e 2025 hanno quelle procurate per una svelta di presto 7 miliardi di dollari. Contrari al snus convenzionale, na contengono il spiccio sacchetto na gin tobacco, ma ben solitamente il nicotin che fa dipendente.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: E che il nostro tema ci l'ha approfondato con il prossimo e il grigione dell'esposizione in posto di prevenzione della pedofilia, che ci altri cantoni sono già dovri, il ternos di una gruppa di deputati e deputate, e inoltre una domanda politica. Ed il campionato mondiale da hockey in Svizzera ha iniziato, che stasera gioca la Svizzera contro gli Stati Uniti, non dà una prima impressione.
0: La meteo.
3: Da me un domination nivels e pliovge, ma tra trenna e era fases da soleil. Domenica è si sic e primi aivel con infin des doc grazie in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
3: Il pass dal San Bernardino è sarà per motivi di sicurezza, con neve si dequintarsi in le vie dal pass Alpsu, Lucmagne, Spleia e Bernina.
1: Jelles Cinci e Cater. Persone che si accorgono che la zona interesse sessuale vede un fans dessen poter ir per agit, e se non ir per calagit. Differenti cantoni sporgono tal post da prevenzione. La Fenemeira gidare persone spartocedes avanti ci davanti delinquenti. Ani grigiung dati il nin de quels posts e che erci la Confederazione sono avanti 6 zons appelò tutti i cantons da schiaffeir purgedes correspondentes. Ossa, vinca la tematica sei tappet politic. Gianna Maria Cantieni.
4: Era il grigion potessi dare imposta prevenzione per persone che si sentono tracce sessualmente ad un fanz. Se di quai propri con tucere un fanz, ni con vordar pornografia ad un fanz. In a gruppa de parlamentaris vuz avir de la regenza naua kin stat cui projekt a si cantung e pront de finanzier in a tala purgida. La gruppa ha inoltrò in a dumonda corrispondente. Sottoscritt a er la deputada di Cunzai Grand, Laura Oesch, de la partida Verd Liberala.
2: Es geht wirklich darum, dass sich Menschen, die irgendwie sich bewusst werden, dass sie sich von Kindern in einer sexuellen Art und Weise angezogen fühlen, dass die irgendwoher sich können wenden können.
4: Eigentum Turic ist quasi schon possibel, de wenden schön Jones. In Posta Prävention per Pädosexualität de la Klinik Psychiatrica de l'Universität de Turic ist hier ein Prim de quels Posts in Schweizer, que vien finanziert kun raps di mang public. A quai segi decisiv, di la manadra Fanny de Tribole. I turpec, i sentiments de culpa, a de beafar de vart la tendenza tier umfants, segi enorm grande tier las persungas pertucedas. La chance che els annuncien, segi per quai bler ple olta, scha la purgida segi anonima a gratuita.
5: Wir sehen das bei den Standorten, die noch nicht können, kostenfrei die Behandlungen und Beratungen anbieten, dort sind Anmeldezahlen deutlich tiefer.
4: In un passo, in 10 persone sono uscite di riposta prevenzione a Turic per una conciliazione, tendenza che scende. Da quando il start avanti un giorno, vedi un per un dove pliennunzio. I 6 persone di tutte le vedicine, principalmente umens, ma erdunas. Ella accentuisce, le persone hanno un po' ancora la preferenza.
5: Wir haben Leute, die noch gar kein strafrechtlich relevantes Verhalten gezeigt haben und dann erst vor allem sehr belastet sind durch Gedanken und Fantasien. Wir haben aber auch Leute, die schon gemerkt haben, dass sie eben vielleicht mal illegale Pornografie gesehen haben. Und wir haben auch vereinzelte Leute, die schon in weiter Vergangenheit Delikte begangen haben und merken, sie brauchen dauerhafte Begleitung.
4: In Medien sehen per Tuccias durant die Non eine Therapie der Riposte Prävention. Es kostet per so einter, porta im Mang Publik. Chi Kantung finanziert in eine tale Purgide e er per la Deputada di Cunzai Grand, Laura Oesch, important.
2: Wenn jetzt das beispielsweise könnte abgerechnet werden bei der Krankenkasse, dann wäre es dort bereits wieder bekannt, oder? Also, sobald man es irgendwo abrechnen kann, führt das zu einer fehlenden Anonymität.
4: Tenor Ella sei ein Kanton der Porgere Scheinposte Prävention, ein Bitch als Vaginadis. Ella fa ein Exempel.
2: Dann wären wir im Anfers und dort hat es relativ wenig Leute. Wenn dann jemand kommt, dann fängt man an, anzählen, Böllenschälen, an dem muss es gewesen sein. Das geht nicht.
4: In Kanton Grischung steht sie dann ein bisschen Meter per Pissulett in Talpostenprävention. Laura Oesch pute erst imaginar Synergien mit anderen Kantons. Ein Scheier, schon er in Kanton Turic fa quai. In Post der Prävention per Pädosexualität de la Klinik Psychiatrica de l'Universität de Turic lavora er per incumbenza a Porge Purgides Correspondentes er in Kanton Luzerne ad ai Principati de Liechtenstein.
1: Si vede 17 anni al Puspernavos in Svizzera i campionati mondiali da hockey a Turic e da Fribourg combattono durante le prossime due settimane le migliori 16 equipe da hockey di Mont pil titolo da campione mondiale. La fase da gruppo viene giuida in due differenti gruppi. La Svizzera gioia in la gruppa A a Turic e la si incontra tra l'altro con la Tratodescia, la Finlandia e con la squadra di Stati Uniti. I duel contro gli Stati Uniti, che specie sono questa sera, e per noi è Roman Dobler, sono a Turic, nella zona da fans. Roman, scusa, vei ora il momento per l'arena da hockey da Turic?
6: Meint la Halle de Glaccia Turich veniu ad actualmente la prima partita de quest campionati mondial, quasi il duel tra la Finlandia e la Germania. E pel moment sono qui in quella zona da fans con il mantun stanz, con Fitchblair e gli altri, soprattutto fans in clea da quelle due nazioni che perseguitescono qui e sono tale la gronda appunto quella prima partita de quest campionati mondial. Ad una da plus a mais den però in clea fans con un tricot coccian con su la Croce Alba, Svizzers di Mena taunter quella o in quella folla e questo un loro pronz per chiudere loro questa sera qui al primo match della Svizzera e appunto a lieu d'avvertura Svizzera contro Stadis Uniz.
1: La Svizzera gioca sera contro Stadis Uniz e va in sentia in momento vince giuia la Finlandia contro la terra tedesca e il finlandese mai in siva das in primas 20 minuti in a nol. In generale l'atmosfera in momento di vista Svizzera a Turic.
6: Ma l'atmosfera in questa zona da fans ben giusta per la Swiss Life Arena in parentesi, la Halle de Glaccia in cui ci veniamo a una parte da quei sieus della gruppa A, quella Sfidge Buna, un campionato mondiale che unisce fans di hockey da tutto il mondo e sono qui per via del sport e per via della loro nazione prediletta ed in quel senso è l'atmosfera un'altra, io dicevo, mai incergiata così tra testa di una partita tra due club in questi playoffs. Fans proprio da tutto il mondo celebrano la squadra nazionale, sitzen insieme, discutono sur da hockey, sur da loro passione. Claire ci sostiene la loro squadra prediletta, però in prima linea è un incontro fic amicabile, tutt'altro scusi fosse naturalmente un derby tra il ZSC e Kloten.
1: Se i fans da hockey sono Svizzera contro gli Stati Uniti, che è il finale di Davos, campionato mondiale.
6: Precisi, quella partita da finale, dove la Svizzera persa va un preciso avant un on, con 0-1 a Stockholm, mentre la prolungazione. Al prim era la disillusione in clea gronda, l'ora però con una certa distanza la squadra nazionale però son realizzà c'è la guadagnata medaglia d'Arient. Qua era la quarta medaglia d'Arient da Spiel 2003. Gi al prim io c'è la nazionale io pro il turnier de casa es appunto counter a Stati Uniti ci disentaunt erni campione olimpico, una stupenda occasione per fare revancia ed una vittoria contro gli Stati Uniti fu in clea il comandamento perfetto in questo campionato mondiale che dura l'ora le prossime due semne.
1: E tu tieni la carta medaglia d'argento per i hockeyans svizzers che ci portano il titolo e invece anche proprio a Tangia c'è un po' spiccire della nazionale svizzera durante quel turnier.
6: Ma se io in Mantun, la Svizzera, ho scoperto che negli ultimi due giorni, 4 anni la medaglia d'Arient, però in campionato mondiale, la Svizzera, quella sa di meno, ho scoperto a partire da K.O. contro grandi nazioni. Al primo bot è in clea d'arrivare il quarto finale, questo è il bot assoluto minimale, e l'ora proprio da Godogna, una partita d'Ocella, anche la fase da K.O. Qua è possibile ed è stata fatta possibile con questa equipa ci deve essere munita con 6 squadre della NHL, con Melders della National League, con un della Melder League da hockey svedese e di 7 in avanti ed è possibile di arrivare qui proprio fino al finale per tal godogna allora la fin finale dove c'è un perso 4 squadre sto io insieme tutto perfetto. Quindi da chiudere ci capite durante le prossime due semne si mince che è possibile e qua si aiuta.
1: In questo caso, in Wien, è che ci portano i hockey anche a fine e a RTR. Informazioni da Roman Dobler, quando ci sentiamo, in diretta mangio della zona da fans di campionato mondiale da hockey a Turich Altstetten. Reazioni alla prima partita che la Svizzera gioia scomenzionò che la sera contro gli Stati Uniti dati loro domani, ma vei Cotternox, Senkelas, Ondas da RTR. E scudetti, il seguito in prima terza, magna la Finlanda e in Olo contro la terra tedesca ed il canadese, magna in cella partita, 2-0 son contro la Svezia. Il canadese, ma 2-0 contro la Svezia. E che in momento la Zurvista, in ora d'arang Blair Hockey, il prossimo days, le prossime due semne, e con il terzo, il Zamigica Sbagni, in Formos, sur Londra. Il magazzino della sera di Skinders da Match è stato parlare anche Neda, ci vedo Ghost, ci vedo forse l'impressione che ci vedo smanciato in CC, antir ed entrati in pagmomainz.rtr.ch. Prisca Bundi è stata la producenta responsabile. Irvinca Duff ha fatto la redazione delle novità e del microfono accompagnia Toni Poltera.

0: Three Doors Down, Here Without You. Io sto la cincia mesa. Quindi date una mezz'ora da sport con naturalmente soprattutto era hockey, il campionato mondiale in Svizzera da hockey che ho incetto. Finlanda magna contro i studenti con 1-0 e del Canada magna 2-0 contro la Svezia. Scusi, stats per Svizzera, stavamo in trovare un po' anche che si gioca questa sera le 8 avanti con gli Stati Uniti. C'è ci sono però dec e scusi in un altro anterior giuider classificare le chance di Svizzera. Non so, per esempio, discutere con Claudio Cadenau, già di profilo, e dir domandò a Claudio Cadenau su chi è il scontriore giuide da hockey, cioè giuide passa 500 gius ante la piota liga paletescia in momento la qualità della nazionale svizzera da hockey.
1: LTL, informativo e divertente.

0: sleep tonight. I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Il campionato mondiale da hockey in Svizzera che è l'Ancea, buon giugno sulla mezz'edata che è 60 minuti, si va 30 minuti, magna la Finlandia incontra la terra tedesca in Anol, che è la gruppa Novacieri Svizzera, giorno che c'è sera contro gli Stati Uniti, e nell'altra gruppa magna Canada con Dus a Degni, o se c'è des, non si fa il primo gol del campionato mondiale in Svizzera. E che sera allora, so c'è avanti, viene la Svizzera in azione, ci fronte agli Stati Uniti, ed una persona che ci viene ieri era per ascoltare con Brahma, e ci è Claudio Cadonau, e gli anteriori hockeyani, ci ha dato passa 5 partite alla più alta Liga Svizzera, e ci sono 3 già campioni svizzeri con il ZSC Lions e con Zug. Da più in on è il chef del sport di Rapperswil Jona Lakers. E se mi vede se ci sia analisa se la domanda se la Svizzera ha una chance da finalmente guadagnare or lo traleosa.
2: Io credo che in una VM a casa è quei sigli realistici da c'è la marcia non saprei di è in te che ne vondre tutto on con la tiramida del trenader che è il sigli bo ideal per cui è spannante mi ra cocchi vegno a brezze è proprio greve ma realistici già è esistono.
1: Elle è realistica, è un po' ottimistica, del day ci viene per seguitare un po' Gis a Cia, otters a nel stadion, e che Gis viene a lavorare un dispeccio con Fema, ma in piuttosto non si funziona appunto, scusate, da sport di Lakers, vuol darci c'è quasi se la fira.
2: Io vengo a mirare Bersjux, in Persia è anche a mirare il turismo, il stadio live, otters vengono a mirare la televisione, per me è proprio un intec. Quindi in beruflich Hintergrund, per cui ha tutti in certe equipe sono in giocatori che fossero forse interessanti, per i Lakers, per cui ho in l'Autron, e ci ha meriato se quasi giocato, mi ha lasciato quasi bosco fan. La Svizzera è in Pilongi, e ci ha, chiaro, smacchiato il Polish, per cui...
1: Oggi è Claudio Cadonau, ci ho 37 anni, ci ho riesci strecce su selva, a Wurz per essere exact. Ci letto la rallentira, intervista con il davarsi a funzione su chef del sport, davarsi a relazione con Wurz, ne appunto davarsi che la campionati mondiale da hockey. Anche così di profil, i profil domani sonda alle snows in quelle ondas, ne c'è schon ossa online e ci cattezza la rete, sen rtr.ch.
3: Okay, Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Che lo voglio esperto di manager Phil Collins in the air tonight, ma magna il hockey. Lo voi savens esperto il grandese on guadagnia gli in prima terza con 2-0 ed il svedese on la nostra in seconda terza via reagir non sai far 2 goals. Ed è interessante che 2 goals dalla Svezia c'è ancora 2 su milioni, mince mai ogni cifra gli goli canadesi della Vart lunga di gol usce c'è logia minia chance. Ed il risultato, primo mind, corto avanti, il secondo terzo a fine, 2-2. E si sperta solo ir a nil hockey. E ci vuole anche l'altra partita, la Finlandia ci gioca contro la terra tedesca, lo e anche di c'è un nome in anolpiz finlandese.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Vaja detg gie aspert di hockey anzant avant 3 minutas e vaja detg am bec decei veven its canadeis schon fac il terz gol e magnen cun 3-2 gist cal moment co ci dei calz plez co on its svedes puspe sa via egalizar io nom 3-3 da maias resumont ins poi dec calz gond terz tranter Canada e la Svezia in terz fic interessant cun Blairs Bells Bungs Goals per totes dus squadras. Canada, Svezia, 3-3. E dos amindains in Tibalapè, noi ci va un po' pi Pacific. Tibalapè Grigiung, anche un po' pi Pacific. Ma è idee i più importanti, il finale della Coppa Grigiunga, che le sto ir. Codegnete las donas, squirti zummens on becits teams, on its teams favorisos, becits teams sur Silvans, ti zummens val poscavo calcio, tra las donas tusang chazas. Das so squadras er in der Liga Piota cils adversaris. Che pus per monta per las due squadras sur Selvana so beddo in de da festa ir las donas on pers con nola du si giomen sta schloin con in a catter. Giancarlo Candines o per sui topernox ir il finale della Coppa Grigiunga totes dus finals e da osa schon wurdo un po' an avant per ci cicasion pers deien importanza e uscenio sia pi important. La stagion in tir campionati e becengal in single D. Zdei probabil scenzo perske io scheia.
1: L'US Schluenion ves ma bugien defendiu al tetel de la Coppa Grigiuna. Mo al capo sete gols, Lars Gedov, a schon kurt su entre le terade dic.
2: Per me è io se schon qua finale schon vergauni, nos essem ben vitlundere al campionati, le ven leu in a fina mira, et... E qua fu stato flotto da prendere con e una brossa il focus sempre spesso in domenica, se non siamo buggi ci temi di essere venuti, va sempre in avanti.
1: Il focus già si il campionato in terza liga, non che la US Slovenion ha ed infla alla testa con 4 punti e di più avvantaggi sulla concorrenza. A cui ci un giugno se vuole la fine del campionato. La chance di tornare su entro 4 onze una volta alla seconda liga regionale è più piccamo realistica.
2: Also schon sei am prima vol voi sì lo fanno se c'è fallo una e klar non sei mai dice ieri mai proprio stavo la fine mira aber o se si mince casa also non sei sta in super con 4 punti di vantaggio dosso vai non in per giù also io è un po' vergavo aber sto in stavo in Londra sparada 3 atrás qua
1: e sco las che dov di a di al final della coppa grigione contro il Puschlav o rovantot musau in causa Els vegnen per grande parte de tenere pec ad una ferma equipa de seconda liga. L'Ugezia ha il sentimento che ha ridiuto per l'equipa de donas del team sur selva ir su entre la terrada in contra tu un cazzes. Per la prima gara insomma, ha in les sur Silvanes stades in finale della Coppa Grigiuna. Ie stau in ulterior punct culminant tenor la trenadra Bea Kedov su entre la promozione in terza liga de sesion vergada.
3: Noi siamo in la quarta liga, quindi siamo in terza liga, da in leo da vantire alla tabella, quello che si capisce, buono sezzo. Voi in un la star, mezzo quella fine mira di venire al finale, adesso venire in quel finale, in questo senso, noi facciamo un grande sviluppo, qui, in Blidoi, noi siamo in mezzo in teca, noi siamo in massa, e gli altri, e oggi siamo in tour in massa, che hanno 10, per cioè, sviluppo, che voi facciamo, se voi sostruiamo, questo è bì.
1: E ti al team sur selva, vimmer auch in avon. Tanto in contrario ai colleghi di Schluenion, è la seconda liga un igin tema.
3: Sì, la seconda liga è momentaneamente un po' grata, ma il nostro film è stato volontario alla terza liga, e noi stiamo in un team insieme con noi, con i VCO, con noi stessi, e siamo l'autorone del Coupe Grigion di Zirkeu, per presentare, quindi non speriamo nel finale.
1: La grande fiesta su Silvana è stata la Coppa Grigiuna 2026. Il focus è stato l'equipe di Schluen, che è il team su Selva, che è in qualche specchio in le prossime fine mires.
0: E le larme ci vorranno dire di Silvana e di Silvana che le saranno oggi, speranza già, per spesso. L'armas datte io se forse, c'è la musica da Chiara, Gis Blaues.

0: Il di der RTL.
1: Ü appinau per vus ina survesta dals pli importants temas de dots venderdis. Miu nome è Olivia Cristan. Buonasera. El in prima in usa gli uaut, ein sur selva. L'offo la selvagina mincion circa madem bie donz, quem mussen els resultats intermediars del rapport de uaut selvagina. Sins comparella, els ons 2019 tocon 2023, cul de vos rapport del 2018, l'ura se mossa dentaun grondes differenzas regionales. A la regiun de Brail, pitesce surtut el pegn, diantar mustaire sum vich cresce per siantar el vietz ben. Mida einzend palancau national tirin neif record de budget per ina campagna da votazion. Als aderenza dels adversaris dall'iniziativa na ad ina Svizzera de 10 milions on a disposizion 15,1 milions francs per sias campagnas, quai el stan oz. La gronda part de quels denes, 9 milions, stat a disposizion pels adversaris dall'iniziativa. La Svizzera, l'Unione Europeica, a 31 ulteriori stiaras vuten creanziamen in Tribunal Spezial per l'Ucraina, quel cussel d'Europa comunicau. Il Tribunal Spezial doai completa il Tribunal Penal Internazional. El doai strufagè als responsables principals pel crim de l'aggression, pia per vida la decisión de fa uiara ancontra l'Ucraina. I drova sedi stadis che dien gè la Svizzera stuan spacè sel consentimento del Parlament. Mida interin trend all'industria de tubac, l'uscin una white snus, quen pinza cets de nicotin, cins metta diantr la lefza zura alles ungives. Comparagliau cul snus convenzional, contenien quelza cets d'anta un bege tubac, mu al nicotin, a savens zena iera duchs. La WHO avertesce de quels e criticesce surtut che els concerns de tubac vuten fa dependent ina nova generazion. Durant il sguard se il sport se antar dissiatons del campionati mondial da hockey puspegne da in Svizzera. Als dusen prims duels de dots en la Finlanden contra la Tierra Tudescia ad il Canada contra la Svezia. La Svizzera dat l'ura vemergiau la soc un contra als Stadis Unii. Taun paroz, io divise da vus in abia la sera, avinavam bien divertimain col program da RTR.
2: Ich hoffe, Sie sind Seira Sonchan di Venderdez Kinders de Match e dat alla mesa musica in instrumentale sin giaveis la Società de Musica Danis Tavanasa e di dat una udeida alla Festa Federale da Musica a Biel.
3: Und das wenns heifahret noch lang die ganze Nacht drüber tretet und dass das noch lang in Erinnerung bleibt, dass das Fest, das sagt, hey cool, das Fest ist so cool gsi.
2: Il presidente del comitato d'organizzazione non svegliò in città e discorria con ella. Bel è con noi, culturella e garantita, fa piacere, mio nome è Toni Poltera.
0: RTL, dalla domani alla sera.
2: Ed a proposito, culturella.

Ich hatte schon tot Billy Idol, gist Santia White Wedding, den endes Minutes ei las seis mesa. Und apropos dar tot, vala che ci partoccia il hockey, ja do osan ja davos terz, da calzan prems dus gis di campionati mundial diverses medades, che ci partoccia its goals. La Finlanda, in Contlaterra Tudestia, lo enum dus a degn, e che ci partoccia la partita con quella grande attenzione tra i due rivali, sempre Terns, Canada e la Svezia, e l'oido medadas il canadese Magnin, ossa con Qatar a 3 incontri i svedesi, da giuire anche buon 3 minuti, anche 16 minuti, più 3 minuti, già c'è la seconda terza. Che finisce tu, da nostra parte che ci partoccia la sera di Skinders da match, la sera sonja, ci avvisa anche una bella sera, Galdì, c'è era degna scu, era degna con c'è era degna, sai che con musica strumentale a Biel, sai che con hockey, ni con sciò, insomma c'è attività che la vendemmo prolungata per Blairs. Una bella sera, Galdì, faccia pulita e tutto vin buon. Ganas. Chimarruya.

RTL. Insieme con voi, cominciamo la fin d'emna.

0: RTL, l'instrumentala.
1: Buonasera, mio nome è Ermano Tor, presidente della Società di Musica Danista Venasa. In quell'ora ho deciso la musica dei commembers della Società di Musica Danista Venasa. Adesso ho avvelgato quell'ora con Easy Gloryland, che noi abbiamo suonato un vergato concerto. Adesso vi invito a un divertimento.

This is Brass, quei talk su 9-1 de concert, a quello dis vus osa. Jeu ha gran plaschè de quei talk, da el se la batteria. Jeu sono Lucin.

RTL, l'instrumentale. Vossa emissione.

Sono gli altri andando a plazzo, sono passato a mio tocco ai ruot 2017. Quei tocco ai fatti varianti, plonge, perti, in cui sono passato a quel fatto interessante per me.

Miu nom è Toni Schuller, io sono dirigente della Società di Musica di oggi vige il talk Welcome to the Jungle, l'originale Guns N' Roses. Noi sono in concerto, arrangiato da Paolo.

Allons zusammen, sun el Urban, sun el Espas. Tocca a Klaus Bugena e Rock Music in. Quei stau in Tocca a Deu von Biauns, qui sono stau sed in Lager, la Jugendbrass Band. Che nous ante Klaus la Band, che nous an gatt Deu el Tocca, vai quei tau, quei Tocca. Mega cool, quella stau se mi fetch bei ne un MMO.

Che è un presidente della Società di Musica di Nasa, l'Armano Tour. Spero che sia stato un divertimento con la musica di questi membri di Danis. Se sei un agosto, da Teclanus, hai la possibilità di venire il 24 di maggio, quindi domenica, l'Eudo Ciuncaismas. Grazie a tutti. Buon divertimento con il programma di DERTER.

0: Il di der RTL.
1: Io appinau per vus in a survesta dals pli importants temas de dots venderdis. Miu nome è Olivia Christen. Buonasera. El in prima in usa gli uaut, ein sur selva. L'offo la selvagina mincion circa madem bie donz, quae mussen els resultats intermediars del rapport de uaut selvagina. Sins comparella, els ons 2019 tocon 2023, cul de vos rapport del 2018, l'ura se mossa dentaun grondas differenzas regionales. A la regiun de Brail, pitesce surtut el pegn, diantar mustaire sum vic cresce per siantar el viets bin. Mid eins sind palancau national, tier in neif Rekord de Budget per in a campagna de votazion. Als aderenza dels adversaris de l'initiativa na ad in a Svizra de 10 milions, on a disposizion 15,1 milions francs per sias campagnas, quai el stan oz. La grande part de quels denes, 9 milions, stat a disposizion pels adversaris de l'initiativa. La Svizzera, l'Unione Europeica, a 31 ulteriori stiaras vuten creanziamen in Tribunal Spezial per l'Ucraina, quel cussel d'Europa comunicau. Il Tribunal Spezial doai completa il Tribunal Penal Internazional. El doai strufagè als responsables principals pel crim de l'aggressione, pia per vide la decisione de fa uiara ancontra l'Ucraina. I drova 16 stadis che dien gè la Svizzera stuan spacè sel consentimento del Parlament. Mid einter in trend all'industria de tubac, gli uscinum na white snus, quen pinze cets de nicotin, cins metta diantr la lefze zura alles ungives. Comparagliau cul snus convenzional, contenien quelze cets denta un bige tubac, mu al nicotin, a savens zena iera duchs. La WHO avertesce de quels e criticesce surtut che els concerns de tubac vuten fa dependent in a nova generazione. L'uram lo sguardo sul sport, se entra di siatons il campionato mondiale da hockey per Spagna da in Svizzera. Alle due in prima partita sol Canada guadagnava contro la Svezia con 1-3, alla Finlanda guadagnava contro la Tierra Tudestia con 3-1. La Svizzera da questa sera venerdì alle 8 contro gli Stati Uniti. Da un parot, si udivise da voi in abbia la sera, e vi ne va un ben divertimento col programma da RTR.
0: La Saira der RTR. Kunzempel Verz. Scoverides. E Hits. Musica non-stop.

get to you, to get to you.

vus al puls della musica. Dal sempre verd. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

RTR, musica non-stop. Con scubridas, hits e sempre verzi.

partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina super val. Adiau, mes char comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta del cum già. Ci sa, se torn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun. Ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

senza fuoco. Darnol Spescia. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?